lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che stai convinto tu, meno male, io sto

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: L'università. Spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture. Una città a misura di studente dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

A volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

tutti i modi, finché non mi butti fuori. Ti vorrei dire chi sono, visitare il fuoco, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Emilia Lauro e Biagio Antonacci al Powerhits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Powerhits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.

cerca di guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti

Resteresti con me sotto piogge di proiettili. Resteresti fedele a me se finissi a polsi freddi. Se finissi tutti i soldi, se perdessi tutto quanto quello che ho. Quest'amore non è tossico, è soltanto che insalto.

Achille Lauro e Biagio Antonacci al Poweriz Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Poweriz Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.

Stanotte è per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei. Per te che mi fai sempre

0: sogno.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it. Amélie e Alma Live. L'energia del girl power arriva nelle piazze e il ritmo invade i club. Un'occasione unica per ballare e cantare tutti insieme. Amélie e DJ Alma iniziano il loro tour ufficiale. Porta l'energia del tour nel tuo locale o nella tua città. Sarà impossibile restare fermi. Amélie e Alma Live. Il piacere di ballare e cantare tutti insieme. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

Achille Lauro e Biagio Antonacci al Poweriz Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kid Yuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Poweriz Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cose normale. Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Radio Z, generazione futuro.
2: Non c'è un amore senza

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bagni.

0: 6:00, buongiorno.
1: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Hits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
2: Radio Z.
3: Buongiorno Z.
0: Buongiorno Zeta, buongiorno a tutti voi. Si parte alle 6:01 in questa mattinata, dove il buongiorno si fa per dire come sempre, poi è tutto da dimostrare nel corso di queste tre ore fino alle 9. Ci sono io, Tony Sica, in solitaria questa mattina senza Stefania Iodice, tant'è che per consolarmi non ci ho pensato due volte, subito un bel cornettino per iniziare. Comunque avete sentito? Il 31 maggio al Centrale del Foro Italico di Roma torna Power Hits Estate. Al grande cast si aggiungono Charlotte Cardin, Ernia, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Gaia, Joliet, Gigi D'Alessio, Giorgia, Madame, Mick, e la data da ricordare è il 31 maggio. Ci vediamo a Roma, biglietti disponibili su ticketone.it. Non perdete questa occasione perché la data si avvicina e altrimenti, se avete intenzione di venire, rischiate di rimanere fuori.

0: Rapide, c'è Mahmood alle 6.09 ad aprire il Buongiorno Z. Io sono Tony Sica, già arrivano i primi messaggi al 335 30 10 25. Partiamo con un solo pensiero stamattina: siete belli come lo stipendio quando arriva. Questo è quanto ci scrivono. Diciamo che per chi lo prende il 10 del mese, probabilmente è arrivato oggi. Fammi un attimo controllare. Vediamo.
1: È arrivato?
0: Sì.
1: Ma che bella giornata, oh la la.
0: È arrivato, quindi un altro motivo per essere felici in questo venerdì. Se volete possiamo fare anche un bilancio della settimana, però anche andando su qualcosa di più profondo, non per forza basandosi così alla superficie, anche se un po' di soldi fanno sempre comodo.

Drive safe alle 6:15, guidare sicuri, questa è una delle poche certezze in questo venerdì mattina 8 maggio. Io sono Tony Sica, se invece non siete in auto ma siete a casa potete tranquillamente accendere il televisore al 266 del digitale terrestre e godervi anche i nostri videoclip musicali, anche perché sta per arrivare la prima novità di questa giornata. Loro ritornano insieme, ormai sono un duo anche con Quilini, tra l'altro lo hanno raccontato e spiegato prima di salire sul palco del Festival di Sanremo. Stiamo parlando di LDA con H7, questa è Santa.

LDA con H7, la prima future hit di questa giornata, non la prima canzone che già si proietta verso l'estate, ma ci entra a meraviglia, richiama atmosfere estive, balli sulla spiaggia, falò sotto le stelle, cioè immaginatevi già lì, ragazzi, eh? Loro tra l'altro sono impegnati con il primo e ultimo ballo Summer Tour 2026, domani 9 maggio, faranno tappa a San Cono in provincia di Catania, quindi chi ci ascolta intorno a quella zona può approfittarne, sapete che c'è un appuntamento da quelle parti lì.

questo whisky sour me l'hai rovesciato tu e ti sei venduta like some con gli adesivi ma è una gioia. Silenzio un altro gruppo di WhatsApp, c'è mio cugino che si ammoglia.

L'abbiamo pescata per voi dal 2018, Carl Brave con Merci alle 6:26 e non ringraziatevi, e, o meglio non ringraziatemi se tra poco vi do quelli che sono gli appuntamenti più importanti di questa giornata. Partiamo da oggi alle 15 in Collettivo Z, non perdere l'appuntamento con Canova Game Room. Michele Canova ci porterà dietro le quinte della nascita del suo inedito con Lil Busso. Ovviamente ritrovate tutto anche sull'app RTL 102.5 Play e sui nostri social Radio Z Off.

0: Radio Z. Breaking news.
1: Sul fronte medio orientale, il comando militare centrale iraniano ha accusato gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco con attacchi a navi nello stretto di Hormuz e anche in altre zone del sud. Ma Trump definisce gli attacchi difensivi solo un colpetto, assicurando che la tregua è ancora in vigore. Nel mezzo degli attacchi incrociati, il Tycoon ha rilanciato: in futuro li colpiremo con molta più forza e molta più violenza se non firmeranno il loro accordo e in fretta. Torniamo in Italia. La procura di Pavia chiude la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco e accusa Andrea Sempio di avere ucciso Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avance. A 19 anni di distanza i PM riscrivono una nuova verità che punta a chiedere il processo per Sempio e con l'invio degli atti al PG di Milano alla revisione del procedimento per Alberto Stasi, il fidanzato di Chiara condannato a 16 anni. È tutto per il momento, adesso la linea va al meteo.
2: Meteo Z. Bentrovati da Emma Parigi. Questo venerdì 8 maggio cambia di nuovo lo scenario su parte del centro-sud ed anche sulla Sardegna. Ombrelli aperti poiché una perturbazione afro-mediterranea in risalita tornerà a determinare copertura nuvolosa prevalente, precipitazioni sparse, un calo delle temperature. Più soleggiato invece al nord con temperature massime anche elevate in alcune zone prossime ai 25-26 gradi. Dettagli maggiori sulla nostra app. Terra di Meteo.

Il video straordinario che qualcuno di voi ha sicuramente visto al 266 del digitale terrestre, Achille Lauro, Comuni Immortali.

0: video live fatto alla Fontana di Trevi, dove ha presentato appunto anche questo nuovo singolo. Achille Lauro, che sappiamo, ha salutato quello che è il bancone dei giudici di X Factor 2026. È partito il Totonomi per quella che sarà la prossima edizione. Chi ci sarà al posto di Achille Lauro? C'è chi dice Irama, sembra che il suo provino sia andato molto bene. In pole position c'è anche Tananai, però attenzione, attenzione, pare ci sia un terzo personaggio misterioso.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Radio Z, generazione futuro.
3: Oh, chevelles! Oh, chevelles!

Good luck, baby! Buona fortuna a tutti voi che state ascoltando Radio Z. E questo girare intorno alla fortuna mi ricorda anche un po' di video che escono fuori tra gli highlights dei talk show americani. Quando c'è una star che è sposata, fidanzata con un italiano, ha avuto a che fare con l'Italia in qualche modo e che racconta i nostri gesti scaramantici, cioè quei piccoli gesti che noi diamo per scontato che per loro sono una roba super stravagante, un mistero assolutamente da risolvere. Tra questi c'è sicuramente il Grattazio Pallarum Omnia Malafugant, no? Lo conoscono tutti.

Di omaggio all'attrice statunitense Elizabeth Taylor, non solo nel titolo di questa canzone, ma anche nel video, che è costruito proprio interamente una rielaborazione delle immagini tratte dai film interpretate proprio dall'attrice americana, e dà anche una nuova vita alle inquadrature, insomma una sorta di gioco fatto di memoria e immaginario. Brava Taylor Swift, ovviamente inutile dirvi, questo brano è un successo mondiale con numeri da record.

0: C'è ultimo a chiudere la nostra prima ora insieme, Tony Sica, questo è il Buongiorno Z, abbiamo ascoltato Supereroi e lui si sta dando molto da fare sui social, è ritornato a Roma, ci ha segnalato quello, ma soprattutto è ritornato a farci uno di quei video che ti fa sentire a casa sua, ti fa sentire nella sua intimità, perché sono quei video dove canta e suona piano e voce, quindi una roba meravigliosa, vi consiglio di andare a dare una spulciata. Tra poco parte la seconda ora, se volete anche con le vostre voci, quindi 335 30 10 25, vi aspetto. Le 7 in punto.
1: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Towerist Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power It's Estate 2026, 31 maggio, centrale del Foro Italico, Roma. Con
2: Grana Padano, un'emozione italiana.

Nati Bastardi, Capo Plaza alle 7.06, apriamo così ufficialmente la nostra seconda ora insieme. Buongiorno Zeta, buongiorno a tutti voi, quelli soprattutto che ci scrivono già al 335 30 10 25, qualcuno anche con un vocalino che tra poco raccogliamo e facciamo una bella raffichella. Prima però voglio salutare Letizia che questa mattina si sta dirigendo verso il mare. Io credo a occhio e croce a Letizia che non stai andando a mare, perché prima ho visto il meteo un po' piovoso ovunque, al massimo sta andando a fare le pulizie della casa al mare, poi facci sapere. Nel frattempo Joliet

Basta trovarci anche sombre in questa mattinata alle 7.14 con Potential. E noi andiamo ai potenziali successi che ascoltiamo per la prima volta qui su Radio Z, perché è tempo della seconda Future Hit di giornata di questo venerdì. Arrivano le bambole di Pezza con Porno, che mette al centro una prospettiva chiara, ma a quanto pare non abbastanza scontata, cioè che la donna scegliere per sé, anche sul piano affettivo e soprattutto su quello sessuale. Sono molto curioso di ascoltare per la prima volta questo pezzo.

0: A Porno alle 7:17, ieri tra l'altro erano proprio qui a Roma, all'Atlantico, sono state sempre nella capitale per il 1° maggio, grande successo per loro al concertone, e domani invece saranno a Napoli, casa della musica, quindi per chi è in zona ed è interessato adesso avete tutte le reference. E a proposito di appuntamenti, oggi arriva lui su Radio Z.
1: Suona il mondo affonda, where is my tromba?
0: Eh sì, perché c'è Saif oggi alle 16, ospite in Collettivo Z.
2: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te, 1000 contro 1. E non si arriva mai, la notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai,

Gali, mille pare alle 7:23, mille pare ce le facciamo anche viaggiando in qualche modo nel tempo, perché ormai da settimane, da mesi, ma forse anche da un paio di anni ci ritroviamo a parlare sempre di questo effetto nostalgia che sta andando a colpire praticamente qualsiasi aspetto della nostra vita, e quando questa cosa accade nella quotidianità ovviamente anche il mondo della pubblicità si muove in questa direzione. E ultima notizia che ha sconvolto tutti è appunto il ritorno di una star degli anni 90 che aveva fatto diversi spot per un ente di telefonia mobile, è tornata in Italia e l'ha fatto in grande stile. Ve ne parliamo tra poco.

Irama con Arcomi, 5 gocce alle 7.33, questa è Radio Z, buongiorno da Tony Sica. Vi parlavo di un grande ritorno negli spot, nelle pubblicità italiani, quindi anche nel piccolo schermo. Questo ritorno è quello di Megan Gale, che tra le altre cose con il suo ritorno ha anche diviso interi uffici, per esempio la nostra redazione, perché ha diviso quelli nati prima del 2000 che stanno lì e hanno atteso questa notizia per anni, l'hanno vista come una chiusura di un cerchio, e quelli nati dopo il 2000 che hanno semplicemente detto Megan chi? Ecco, informatevi anche perché, voglio dire, è stata un'icona sexy, perfettamente, tra l'altro, non so con chi ha fatto il patto, è rimasta praticamente uguale. Non so, voi siete di quelli che sapete chi è Megan Gale, se dico Megan Gale?

0: un po' d'amore Mannarino alle 7.37. Io lo sapevo che potevo contare su di voi, perché al 335 30 10 25 nominata Meghan Gale, mi state tutti citando un film nello specifico, e Vacanze di Natale 2000. Sì, perché lei divenne così tanto un'icona per gli italiani che entrò anche a tutti gli effetti nel mondo del cinema, nel nostro immaginario, così.
1: Com'è bella Meghan Gale, com'è bella
0: Beh, momenti folcloristici guidati tra l'altro da Nino D'Angelo, che era presente in quel film. Era una famiglia napoletana che aveva vinto alla lotteria, una cosa del genere. 7.38, restate qui.
2: Amelie e Alma Live. L'energia del girl power arriva nelle piazze e il ritmo invade i club. Un'occasione unica per ballare e cantare tutti insieme. Amelie e DJ Alma iniziano il loro tour ufficiale. Porta l'energia del tour nel tuo locale o nella tua città. Sarà impossibile restare fermi. Amelie e Alma Live. Il piacere di ballare e cantare tutti insieme. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozi online. Sephora.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Chiudiamo il cerchio con Megan Gale, stiamo parlando di questo grande ritorno alla TV italiana. Veronica da Catania, buongiorno.
1: Caro Tony, buongiorno. Giorno. Allora, non solo so chi è Megan Gale, ma io con l'azienda ci lavoravo pure.
0: Ah, addirittura.
1: È una fetta enorme dei miei, non dico adolescenza perché non ero più adolescente, ma insomma la prima età adulta me la sono passata proprio insieme con Megan Gale, le sue estati e diciamocelo, la Summer Card, no?
0: L'hai detto tu, va bene, è uno di quei personaggi che inevitabilmente ci ha segnato, per noi che abbiamo vissuto sicuramente prima degli anni 2000.

0: Harry Styles, American Girls alle 7.52 qui su Radio Z. Allora, seguiamo un po' la scia dei vostri messaggi, sempre al 335 30 10 25. Chi c'è? Buongiorno.
1: Buongiorno Radio Z. Ciao. Buongiorno Tony Fica.
0: Ciao caro.
1: Ieri ho visto un tuo reel su una pizza. Ma tutto a posto a Roma, ci dobbiamo preoccupare? Siamo tranquilli?
0: No, si è preoccupato il fatto che la pizza era tonno e cipolla. Questo è il mio grande cult, è una mia grande passione. Per fortuna stamattina però sono solo, qui intorno a me Stefania, non c'è forse anche questo il motivo. C'è Paola Iezzi però.
2: Che domanda stupida, non farla mai. Come sto? Non lo so. Giorni sì, giorni

0: Rosvillen e Gue come un tuono alle 7.59. Tra l'altro prima si parlava di pizza e di un video. In quel video vi spiegavo che c'è proprio un'app che va a monitorare l'aumento degli ordini di pizza intorno al Pentagono, e sembra che questo sia utile per prevedere se ci saranno crisi mondiali, operazioni speciali in corso, perché loro che passano la notte al Pentagono per prendere una scelta o non prendere una scelta, pare si ordinano le pizze. Quindi c'è questa leggenda, questa diceria che alcune volte però ci ha azzeccato. Tra poco invece i vostri messaggi, quindi restate qui. Le 8 in punto, buongiorno.
1: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Poweriz Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kid Yuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Poweriz Estate 2026, 31 maggio. Centrale del Foro Italico, Roma. Con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.

0: Deduas, Ferebasta alle 8:06, Radio Z. Buongiorno Z, io sono Tony Sica, fino alle 9 siamo ancora qui insieme e c'è chi ha organizzato già un bel programmino per questo che è solo l'antipasto del weekend.
1: Buongiorno Antonio e buongiorno Radio Z.
0: Ciao.
1: Volevo augurare a tutti un bellissimo weekend.
0: Grazie.
1: E stasera insieme a mia nipote vado a vedere il Diavolo Veste Prada.
0: Ah.
1: Tu l'hai visto? Ciao ciao.
0: No, guarda, io non da un po' di tempo, tra l'altro, faccio mia colpa, non vado al cinema. Ho recuperato però il primo Diavolo Veste Prada. Questa è un'altra grandissima colpa, so che sarò offeso per questo, ma non avevo mai assolutamente visto questo film.

0: Ciao, sono Mary da Bergamo. Anch'io questa sera vado a vedere Il diavolo veste Prada 2 con mia sorella e mia cognata. Per adesso una bella camminata insieme alla mia amica Daniela. Ciao, buona giornata a tutti. Un bacio.
1: Ciao, buona giornata a te. Mi sa che si prevedono numeri da record ancora per Il diavolo veste Prada 2, ma di bimbi ne abbiamo in questa super raffica, in questo venerdì.
2: Ciao, Radio Z. Ecco. Sono Giorgia e sto andando a scuola, ma c'è un po' nuvolo con il sole.
1: Aspita.
2: Tremendo oggi.
1: Questo weekend mi sa che dobbiamo ancora vedere un po' di pioggia. Poi speriamo ritorni il sole. Ci consoliamo però con le nostre Future Hit. Terza novità per questo venerdì. Lui, dopo un bel flash mob al Pinch, ha annunciato un nuovo singolo. Si chiama Bel Venerdì ed è Eddie Brock.
3: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

E questa è la terza novità musicale, la terza future hit nel menu del Buongiorno Z, qui con Tony Sica. Abbiamo ascoltato Eddie Brock, Bel Venerdì, lui che abbiamo visto anche al 266 del Digitale Terrestre, c'ha una rabbia estrema dopo la fine di una relazione, spacca tutti questi scatoloni, però alla fine arriva anche a una lucidità che forse dovremmo raggiungere tutti in alcuni casi nelle nostre relazioni, cioè che forse lasciare andare è l'unica strada possibile, l'unica possibilità che rende serena entrambe le parti.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

0: Radio Z. Breaking news.
1: Il presidente Trump ha assicurato che la tregua con l'Iran è ancora in vigore nonostante le accuse di Teheran a Washington di averla violata con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Sono stati solo colpetti, ma colpiremo con molta più forza se l'Iran non fermerà l'accordo in fretta, ha precisato Trump. Ritorniamo invece in Italia. Esattamente un anno fa l'elezione di Papa Leone XIV, il Santo Padre intanto ieri ha incontrato in Vaticano il segretario di Stato americano Marco Rubio. Oggi invece sarà in visita a Napoli, dove vedrà anche la mamma del piccolo Domenico Caliendo. A San Gregorio Armeno a Ruba le statuine del Papa. Chiudiamo con il calcio. Questa sera il primo anticipo della 36esima giornata della Serie A tra Torino e Sassuolo, fischio d'inizio alle 20:45. 8:28 è tutto con le notizie, adesso la linea al meteo.
2: Meteo Z. Bentrovati da Emma Parigi. Questo venerdì 8 maggio cambia di nuovo lo scenario su parte del centro-sud ed anche sulla Sardegna. Ombrelli aperti, poiché una perturbazione afro-mediterranea in risalita tornerà a determinare copertura nuvolosa prevalente, precipitazioni sparse, un calo delle temperature. Più soleggiato invece al nord, con temperature massime anche elevate in alcune zone prossime ai 25-26 gradi. Dettagli maggiori sulla nostra app. Terra di Meteo.

Madame Marrakesh alle 8:35. Volevo capire, e anch'io volevo capire, il mondo della magia, il mondo dell'amore. L'ho capito, era racchiuso tutto in una foto con Daniel Radcliffe sul divano con suo figlio a guardare Harry Potter. Daniel Radcliffe, penso lo sapete tutti, è stato il primo Harry Potter, quello storico, quello del film, e in attesa della serie TV di HBO appunto c'è spuntata fuori questa immagine di un romanticismo incredibile.

0: Rosalyn con Alfa Snap alle 8.38 e poi lo snap è questo, lo schiocco di dita, e alcune volte una relazione può durare uno schiocco di dita, ci auguriamo di no, spesso capita con quelle estive. 335 30 10 25, chi è che bussa alla porta?
1: Buongiorno Tony.
0: Buongiorno.
1: Con la tua compagnia in questo momento sono in palestra per allenarmi, brava. E quindi con la tua musica mi carica ancora di più per farmi tutti questi esercizi, soprattutto i tabirulan.
0: Capisco, maledetto Tapirulan, per fortuna non lo vedo da un po' di tempo, devo ammettere. Questo è il Buongiorno Z, restate qui.
2: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo, dai forma al tuo futuro.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti

0: Rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
5: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario! Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti!

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Magari è già finita, però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Olli, balorda nostalgia, una canzone che ha poco più di un anno, la ricordiamo, vincitrice del Festival di Sanremo, però sa già di grande classico, di cult, non lo so, quando passa ho questa impressione. Olli che invece è nel relax più totale, nel chillo, come dicono i giovani, è in Danimarca, si sta godendo la città e la capitale, Copenaghen, quindi buone vacanze a lui. E a proposito di balorda nostalgia, durante questa mattinata abbiamo parlato di Megan Gale e nei messaggi di chiusura che ascolteremo tra poco, i vostri messaggi vocali, c'è qualcuno che ancora cita Megan. Tutto questo tra poco. Una scatola con dentro le fotografie.

0: avete ragione, se non è amore questo cosa lo è? Zerb con Rita Ora alle 8:54. Prima si parlava anche di balorda nostalgia, che invece ci riporta agli anni 90, anni 2000. Prego.
1: Buongiorno a tutti, volevo solo dire che Megan Gale per noi sì. Adolescenti degli anni 90 ha rappresentato la libertà di mandare 100.000 sms ai nostri amici con i primi cellulari. Quindi non sottovalutiamola, ragazzi. Un saluto alla mia collega Tiziana che vi ascolta mentre sta arrivando al lavoro ed io invece sono già qua ad aspettarla. Sara da Milano, ciao.
0: La salutiamo anche noi, buon lavoro ragazze.

0: domenica.
1: Io mi limito a dire buon weekend, Saif si porta avanti, dice già buona domenica. Lui tra l'altro, che ritroverete oggi alle 16 in Collettivo Z per presentare il suo nuovo progetto, il suo nuovo album. Noi non abbiamo ospiti, ma abbiamo grandi star che stanno per arrivare qui. Le faccio annunciare da Gennarino, il robottino che è da un po' che è in ferie, devo dire.
2: Tra poco è il Vattaco, il Turbo Z.
1: Ah, è il Vatta, vedi che è una è una star internazionale, no? Ale Vatta, Gennarino, noi ci vediamo invece lunedì, ciao a tutti.
3: Se il buongiorno si vede al mattino, buonanotte.
4: C'è una buona notizia: acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Sei team Radio Z, sei un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
6: Buongiorno le 9.
7: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Hits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, 31 maggio, centrale del Foro Italico, Roma. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
8: Radio Z. Turbo Z.
9: Le 9 in punto, venerdì 8 maggio, buongiorno da Eil Vatta, così chiamata dal robottino di Antonio Sica, Gennarino, scusate, di Antonio Sica, che ovviamente ringraziamo per queste tre ore. Buongiorno, insieme fino alle 11 come sempre in Turbo Z qui su Radio Z. Ma l'avete sentito, il 31 maggio al centrale del Foro Italico di Roma torna il Power Hits Estate. Al grande cast che avete sentito si aggiungono anche Charlotte Cardin, Ernia, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Gaia, Geolier, Gigi D'Alessio, Giorgia, Madame e Mick. Quindi mi raccomando, ci vediamo a Roma il 31 maggio, il prossimo 31 maggio, ormai manca veramente pochissimo. I biglietti li trovate disponibili su ticketone.it. Come sempre alle 10 arriverà virtualmente Luigi Provenzani direttamente dal Foro Italico con tutti gli aggiornamenti sugli internazionali BNL d'Italia. Prima la musica, arriva Annalisa con la sua canzone estiva.

0: I The Colors che danno la giusta carica per svegliarsi qualora ancora non fosse sveglio, magari siete in ritardo, magari state facendo colazione lì un po' addormentati, eccoli che arrivano i The Colors. Siete su Radio Z con Alessandra Vatta, ascoltiamo un po' di vocali, un po' di auguri, dai, partiamo così questa mattina.
1: Buongiorno Radio Z,
0: buongiorno.
1: Sono Lucia dalla provincia di Pistoia.
0: Carica però.
1: E oggi voglio fare tantissimi auguri di buon compleanno al mio cucciolo che oggi fa 6 anni. Auguri amore,
0: sì,
1: di nonna, ti voglio bene.
0: Se fa 6 anni è veramente un cucciolo. Allora ci uniamo, mi unisco agli auguri al cucciolo che però non ci hai detto come si chiama. 13 Pietro, uomo che cade qui su Radio Z.

0: Temper City con Self Aware, 9:15 minuti su Radio Z. I vostri messaggi al 335 30 10 25. Oggi siamo partiti così, un po' soft in vista del weekend. Sentiamo.
1: Vi mando io un vocale a Radio Z
0: per la mia anche
1: principessa Chloe. Buongiorno Chloe, tantissimi auguri di tuo 8° compleanno da nonno Albi e nonna Simo. Un bacione grosso. Ciao principessa.
0: Altri auguri di compleanno. Fra poco leggiamo anche alcuni messaggi che invece avete inviato scritti in vista di questo weekend. Prima però arriva la prima feature hit qui in Turbo Z. Si chiama Summer Funk e lui è Francesco Gabbani. Lo conosciamo, ascoltiamola insieme.

sound per Francesco Gabbani, eh? Non eravamo abituati a sentirlo un po' in queste vesti. Siete su Radio Z e vi ricordo un altro appuntamento oggi alle 15 in Collettivo Z. Non perdete l'appuntamento con Canova Game Room. Michele Canova infatti ci porterà dietro le quinte della nascita del suo inedito con Lil Busso. Quindi mi raccomando, appuntamento alle 15. Nel frattempo SMS o WhatsApp al 335 30 10 25. Ciao Ale, oggi vi ascolto con un tono diverso. Sto accompagnando il mio fidanzato in aeroporto, andrà in America per 6 settimane, ma voi sempre presenti in qualunque umore abbiamo. Vabbè dai, 6 settimane volano, non ti preoccupare.

Mercy di Blessed Madonna insieme a Jacob Blask, ovviamente la voce era la sua. Siete sempre su Radio Z, sono le 9:24 minuti e stiamo parlando un po' di quegli umori che si possono avere per diverse motivazioni, però principalmente quando magari si conclude una settimana, inizia il weekend e si fa un po' un bilancio, no, di quella che è stata la settimana. Ora nel weekend ovviamente bisogna vedere anche quale sarà il meteo, se ci assisterà in questa primavera un po' particolare, però insomma cosa farete? 335 30 10 25. Non sono

0: Achille Lauro, Incoscienti Giovani, siete su Radio Z e spesso abbiamo parlato di quelle app nate o inventate per far sì che uno possa distogliere un po' l'attenzione dai social. Bene, ad inventarsene una nuova è stata l'Università Federico II di Napoli e aiuta proprio gli studenti a disconnettersi. Per ogni minuto offline, quindi in cui non si utilizzano i social network come Instagram o TikTok o altro, si guadagnano soldi virtuali da spendere in palestre e negozi convenzionati.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Anche Brescia su Radio Z alle 9.38 minuti, insomma le possibilità di disconnettersi ormai sono tantissime le app che vengono utilizzate, abbiamo parlato dei timer anche che proprio possono essere impostati dallo smartphone stesso, però insomma magari qualcuno

0: uno ha dei metodi alternativi per riuscire a disconnettersi un pochino e smettere di scrollare continuamente questo smartphone. E allora lo chiedo a voi, cosa fate di solito quando vi rendete conto che magari state passando un po' troppo tempo sul cellulare, o cosa riuscite a fare appunto per distaccarvene? 335 30 10 25.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
6: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo. Un ateneo internazionale, circondato di bellezza e rivolto all'innovazione. Il cuore di una città vibrante e a misura di studente. Il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
7: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
12: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: 30 gradi di Anna alle 9:48 minuti qui su Radio Z. I vostri messaggi: cosa fate quando vi rendete conto che forse state scrollando un po' troppo il telefono e avete bisogno di distrarvi? Sentiamo.
1: Ciao Radio Z, io passo molto tempo sui social, però mi sono reso conto che se io mi metto a leggere un libro che mi interessa, all'inizio faccio fatica però perché vorrei stare sui social, però poi appena inizio a leggere, quel libro è più interessante dei social e quindi vado avanti a leggere. Ciao, leggere. Riccardo da Monza.
0: Il tuo consiglio è leggere. Bene, grazie. Scusa se ancora...

Olivia Rodrigo su Radio Z e i vostri messaggi al 335 30 10 25. Insomma, cosa fate per evitare di scrollare troppo il telefono? L'Università di Napoli Federico II ha inventato questa app che appunto praticamente ti paga ogni minuto in cui tu stai con dei soldi virtuali, ogni minuto in cui tu sei lontano dai social, e che poi questi soldi virtuali possono essere spesi per delle palestre o dei negozi convenzionati. Voi cosa fate? C'è Ludovica che dice: io riesco ad andare a fare delle passeggiate e mi distolgo completamente. Mattia scrive: io invece imposto il timer. E invece c'è Sandro che fa una cosa che facevo anch'io, ossia cancella l'app momentaneamente. Fulminacci. Lungo te ver-

0: me.
1: Fulminacci, maledetto me, il suo ultimo singolo appena ritrovato qui su Radio Z. Sono le 9:59 minuti, il che significa che tra pochissimo ci colleghiamo con gli internazionali BNL d'Italia, il Foro Italico qui a Roma, dove ci sarà collegato come sempre in diretta per tutti gli ultimi aggiornamenti sportivi, tennistici, Luigi Provenzani. Quindi rimanete qui, anche perché oggi è venerdì e si gioca, lunedì non abbiamo giocato la canzone inversa perché insomma era il primo giorno gli internazionali, ci siamo spostati eccetera, però oggi invece proverò con il Turbo Quiz. Come al solito io ci provo, poi vediamo come va a finire. Buongiorno, sono le 10.
2: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Poweriz Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kid Yuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Poweriz Estate 2026, 31 maggio. Centrale del Foro Italico, Roma. Con
3: Eldorada Amica Chips. L'amica d'oro.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Kid Yugi con Amelie qui su Radio Z a 10 e 3 minuti e come sempre puntuali ci colleghiamo con il Foro Italico dove è in diretta per gli internazionali BNL d'Italia Luigi Provenzani. Buongiorno Luigi.
1: Buongiorno ragazzi dal Foro Italico.

0: Hai detto bene dagli internazionali BNL d'Italia di tennis, dove c'è un'area un po' di delusione per alcune partite di ieri, come quella di Matteo Berrettini. Lui tristissimo si è anche scusato con i fan, ha detto: non ho saputo sfruttare l'energia dei tifosi e godermi l'esperienza, non sono riuscito a gestire l'avversario, le emozioni, ma soprattutto le insidie che questo torneo nasconde. Cerco di fare chiarezza con quello che è successo e poi ripartiamo. Un torneo che si rivela difficile per tanti artisti di formazione professionale, sì. Tanti tennisti anno dopo anno, effettivamente. Comunque ne vedremo tanti quest'oggi qui agli internazionali BNL d'Italia. Zverev, Djokovic, Arnaldi, Grant, Darderi. Alle 19 la nostra grande tennista azzurra Cocciaretto, alle 20:30 Musetti, ma si parla tanto di allenamenti, perché dovete sapere che ieri al campo 14 era previsto l'allenamento di Sinner, quindi tu immagina un allenamento, certo, che doveva partire alle 17, da che ora la gente si è iniziata a calcare su quel campo, tipo da mezzogiorno. No?
1: Certo.
0: Che cosa è successo secondo te?
1: È iniziato a piovere.
0: No, hanno spostato il campo e si è spostato sul campo 5 e quindi tutta una fiumara di gente che improvvisamente ha iniziato a correre verso l'altro campo, dove Sinner si è allenato, ha salutato anche i suoi fan, ma poi ha scelto anche una sessione privata al centrale. Lo sappiamo, si è riposato un po' di giorni, è pronto a scendere in campo proprio domani. Oggi si riallena, però per ora sembrerebbe confermato sul campo 5 con Cobolli, poi staremo a vedere.
1: Bene, quindi oggi pure ci si è previsto un grandissimo accalcamento nuovamente, perché se questo è
0: sì. Sul campo 5, però almeno che non lo spostano all'ultimo come
1: ieri. No, ma vedo un sacco di gente infatti dietro di te,
0: sì,
1: che sta iniziando come sempre ad entrare a quest'ora, è prevista, quindi immagino un sacco di gente anche per via di questo allenamento sul campo 5.
0: Assolutamente sì, perché ricordiamo, con il biglietto del ground si può accedere a tutti i campi minori, tra virgolette, quelli che non sono delle vere e proprie arene,
1: sì,
0: dei veri e propri stadi, e assistere anche agli allenamenti.
1: Bene. Il tempo sta reggendo in questi giorni, che vuol dire anche che chiaramente è prevista più gente, perché il tempo anche deve aiutare il meteo.
0: Sì, per il momento sì, giornate splendide qui al Foro Italico. Però nel dubbio io qualcosina di un pochino più pesante, come suggerisce sempre la nonna, lo porterei. Poi al massimo rimane nello zaino, però almeno ce l'hai.
1: Il giacchetto, la sciarpetta, portatevela, insomma.
0: Sì, fondamentale. Al massimo ci fa il tifo.
1: Bene, grazie come sempre Luigi Provenzani. Ci ricolleghiamo lunedì poi.
0: A lunedì, ciao ragazzi.
1: Ciao Luigi Provenzani. E adesso c'è Tommaso Paradiso con Viaggio intorno al sole qui su Radio Z.

Già passati 3 anni da questo viaggio intorno al sole di Tommaso Paradiso, sono le 10:10, solitamente si gioca un po' prima, ma come al solito in quest'ora abbiamo il collegamento con gli internazionali Biennale d'Italia e quindi fra poco si giocherà al... Strano senza Luigi Provenzani. Non si vince niente. Fra poco vi farò infatti una domanda e voi dovrete indovinare velocemente, conferma, mi raccomando, e soprattutto correttamente, ovviamente.

La sua voce è inconfondibile. Ovviamente lui è Teddy Swims, Mr. Nowhere All, un brano che abbiamo imparato a conoscere in queste ultime settimane qui su Radio Z. Allora, Turbo Quiz. Le regole sono semplici, dovete rispondere correttamente, vince il nulla. Ecco, questo è importante, non si vince niente, però la gloria la vince il più veloce e dovete però mettere la firma nel messaggio, altrimenti la vittoria passa al successivo. Oggi fa così: anche se è unico, ce ne sono tanti. Di cosa si tratta? 335 3010 25. Anche se è unico, ce ne sono tanti. In parte...

0: Seconda feature hit per oggi, il ritorno di Aiello, si chiama Sotto Sotto, il brano che abbiamo appena ascoltato. Siete sempre su Radio Z con Alessandra Vatta, i vostri messaggi in corso per il Turbo Quiz. Anche se unico, ce ne sono tanti. Di cosa si tratta? Sentiamo le vostre risposte.
1: Ciao Radio Z, Marco. Ciao. Da Roma, la risposta alla domanda è il nome.
0: No, non è il nome, non sei l'unico però ad aver risposto così, sentiamo.
2: Il sorriso.
0: Il Carlo sorriso. Bello e romantico, ma non lo è. Anche Rossana ha scritto qualcosa di molto romantico, l'amore, ma nemmeno quello. Continuate a provare, dai, 335 30 10 25.

0: 10:26 minuti, Gali con Fortuna e ovviamente il Turbo Quiz in corso. Ce n'è solo uno, anche se è unico, ce ne sono tanti. Di cosa si tratta? Sentiamo ancora le vostre risposte e poi tra poco daremo la risposta corretta.
1: Buongiorno Radio Z.
0: Ciao.
1: Per me è il numero di telefono.
0: No, non è.
1: Diego da Roma.
0: Non è il numero di telefono, Diego. Sentiamo qualcos'altro.
2: Ciao, sono Andrea da Pisa. Secondo me è il codice fiscale. Ciao ragazzi.
0: Non è nemmeno il codice fiscale. Ciao Andrea. Poi c'è Cristian che scrive il pensiero. Alice scrive il cognome. No,

0: Radio Z. Breaking news.
1: Le 10.30 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. La procura di Pavia ha chiuso ieri la seconda inchiesta sull'omicidio di Garlasco. Andrea Sempi ha ucciso Chiara Poggi con crudeltà dopo che aveva rifiutato un suo approccio sessuale. Questa è la convinzione dei PM che porterebbe al processo di Sempio e alla revisione per Alberto Stasi, in carcere da più di 10 anni. Il presidente Donald Trump ha assicurato che la tregua con l'Iran è ancora in vigore, nonostante le accuse di Teheran a Washington di averla violata con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Sono stati solo colpetti, ma colpiremo con più forza se l'Iran non firmerà l'accordo in fretta, ha precisato Trump. Esattamente un anno fa l'elezione di Papa Leone XIV, il Santo Padre ieri ha incontrato in Vaticano il segretario di Stato americano Marco Rubio. Oggi invece Prevost è in visita a Napoli, dove vedrà anche la mamma del piccolo Domenico Caliendo. Infine il calcio, questa sera il primo anticipo della 36esima giornata della Serie A tra Torino e Sassuolo. Fischio d'inizio alle 20.45.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi. Questo venerdì 8 maggio cambia di nuovo lo scenario su parte del centro-sud ed anche sulla Sardegna. Ombrelli aperti perché una perturbazione afro-mediterranea in risalita tornerà a determinare copertura nuvolosa prevalente, precipitazioni sparse, un calo delle temperature. Più soleggiato invece al nord con temperature massime anche elevate in alcune zone prossime ai 25-26 gradi. Dettagli maggiori sulla nostra app. Terra di Meteo.

0: cos'è normale? Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono...
1: Che fastidio, dito nella piaga, ormai la conosciamo, su Radio Z, e le risposte al Turbo Quiz di oggi, insomma, anche se è unico, ce ne sono tanti. Di cosa si tratta? Sentiamo le risposte corrette.
2: Ciao ragazzi!
1: Ciao!
2: Siamo Dennis e Federico!
3: Ciao!
1: Ciao ragazzi!
2: È il senso unico!
1: Sì, il senso unico, le strade a senso unico era la risposta. Anche Bongo da Napoli ha risposto correttamente. E sentiamo qualche altro vocale.
4: Ciao Alessandra, ciao. Sono Anna dalla Valsassina. È il senso unico della
1: sì.
4: strada.
1: Avete
4: è
1: risposto
4: Europa,
1: in tantissimi.
4: Ciao.
5: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro, 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
7: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
8: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: these beautiful things that I've got.
1: L'abbiamo conosciuto così, Benson Boone, e da quel momento siamo tutti pazzi di lui. Ovviamente era Beautiful Things, il brano che abbiamo appena trovato qui su Radio Z. Volevo chiedervi cosa farete questo weekend. Perché? Perché secondo degli studi sulla salute mentale bisognerebbe ogni 2 mesi prendersi almeno qualche giorno per rigenerare la mente dal lavoro. Basterebbe appunto qualche giorno, non necessariamente una vacanza così lunga, però sì, una vacanza tra virgolette, per staccare la mente dal lavoro che facciamo, perché altrimenti si va troppo sotto stress. Cosa farete quindi voi? 335 30 10 25.

0: Kungs, Boys Noise, Getaway su Radio Z. Sentiamo cosa mi raccontate al 335 3010 25.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Io sono d'accordo. Io sono per farne più spesso di meno giorni, anche perché ho un portafoglio a fisarmonica. Se hai la possibilità, ben venga a farne anche di più giorni. Però visto che la possibilità è questa, 2 o 3 giorni, una volta ogni tanto, che fanno veramente bene. Questo weekend no, ma il prossimo al mare. Ciao, buona giornata.
0: Esatto, bisognerebbe fare una vacanza ogni 2 mesi più o meno. Per vacanza si può intendere anche semplicemente qualche giorno fuori, di stacco, non necessariamente chissà dove, anche appunto al mare, come diceva la nostra amica. Voi cosa fareste? 335 3010 25, c'è Sara Toscano intanto con Atlantide.

0: Era Mahmood con Ratatà su Radio Z. Sono le 10:50, ormai praticamente sono le 11, quindi io vi saluto, vi do appuntamento a lunedì augurandovi un fantastico weekend. A proposito di ciò che stavamo dicendo, vi auguro di riuscire a disconnettervi un pochino, non solo dai social eccetera, ma dal lavoro, da staccare un po', da concedervi qualche giorno di relax e vacanza, così veniva chiamata secondo questi studi sulla salute mentale. E insomma, appunto, ci ritroviamo lunedì, vi lascio con Mario Vai e Giulia Laura Abbiati come sempre fino alle 13. Ciao a tutti!
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
2: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole. Se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z.

0: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Poweriz Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Poweriz Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma, con
1: Yeezy e Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yeezy.
2: Radio Z, Destinazione Z.
3: Eccoci, buongiorno a tutti, bentrovati, grazie per essere qui in nostra compagnia.

0: Venerdì 8 maggio, le 11:04 sul cronometro di gioco riparte Destinazione Z anche oggi fino alle 13 con il vostro Mario Vai Fagiolino qui da Roma, ma soprattutto c'è lei, e per fortuna che c'è lei, la nostra Fagiolina Giulia Laura Biadi. Buongiorno
1: Fagiolini, buongiorno Fagiolino. Ma ti hanno sfrattato dal Foro Italico, scusami, perché sapevo che per le prossime 2 settimane tu saresti stato appunto al centrale del Foro Italico per gli internazionali, e invece niente, l'hanno fatto fuori.
0: Torno lunedì, oggi abbiamo lasciato il posto agli amici di RTL 102.5, ma torno lunedì ovviamente per aggiornarvi su tutto quello che accade lì, anche perché ci sono veramente giornate caldissime, anche nelle prossime.
1: Gioca Sinner, quindi siamo tutti in grande attesa. Va bene, partiamo. Beh, c'è lui, Samurai J, Ossessione.

0: È bello ritrovare anche queste collaborazioni. Alessandra Amoroso insieme a Big Mama, Mezzo Rotto, le 11:11. Sai già, fagiolino, che devi fare,
1: Che devo fare?
0: Un desiderio.
1: Hai ragione, scusami, fatelo anche voi, amici ascoltatori, mi raccomando.
0: Con questa cosa qui, quando c'è l'orario, come si può definire doppio, 11:11, 12:12? Mi piace che voi possiate esprimere un desiderio. Va bene, fagiolino, senti, ho visto dei video sui social, anzi, invito i nostri amici a seguirci anche sulla nostra pagina ufficiale Radio Z Off su Instagram, in cui diciamo che facevi un po', no, delle mini interviste alle persone che si trovano lì al centrale del Foro Italico. Ho visto un occhio che non mi è piaciuto quando parlavi con una, te lo dico.

0: e si avvicina ai 19 milioni di euro incassati in poco più di una settimana. Stiamo parlando del Diavolo Veste Prada 2, ancora tutto esaurito in parecchi cinema del nostro paese, continua a viaggiare sul milione di euro ogni giorno nelle sale, e abbiamo appena ascoltato Lady Gaga e Doechii con la loro Runaway, colonna sonora del film. 11:18, l'hai visto sto film, Fagiolina?
1: Sono ancora andata al cinema, ho capito, vabbè, un attimo, no. in estate come attimo. Se tu fossi capito del mestiere, no, dico nel senso che sono andata a vedere Michael, quindi mi sono presa del tempo per quello. Prossimamente andrò a vedere Il Diavolo Veste Prada Ottimo. 2, anche perché, come dicevi tu, no, tantissime persone attualmente stanno andando al cinema, quindi vorrei prendermi un attimo, lascio sbollire, sì, e poi andrò, vabbè, a vederlo. Beh, questa è un'altra bellissima collaborazione tra i, sì, due artisti. Li abbiamo visti a Sanremo, LDA H7 con Santa.

0: uomo.
1: Beh, questo è un sound che abbiamo conosciuto anche sul palco dell'Ariston, no? LDH7, la loro ultimissima Santa, le 11:21 minuti. Allora, a proposito di musica, Fagiolino, oggi alle 15 in Collettivo Z non perdete l'appuntamento con Canova Game Room. Michele Canova, uno dei produttori più famosi, più importanti che abbiamo in Italia, ci porterà dietro le quinte della nascita del suo nuovo inedito con Il Busto, anche lui artista in auge in questo momento, anche grazie a 13 Pietro, una collaborazione ormai che portano avanti da anni, quindi sono molto curiosa di seguire questo appuntamento alle 15, mi raccomando.
2: Anche in radiovisione, se volete, al 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky, e se invece non siete di fronte alla TV, l'app di RTL 102.5 Play, scaricatela, è gratuita ed è piena di contenuti esclusivi.

0: Dua Lipa, 11 e 27 minuti qui su Radio Z. Peraltro mi fa molto ridere, no? Perché il nome di Dua Lipa cioè, qui a Roma sarebbe: oh, sai chi ti saluta? La mia amica Dua. Cioè, fa un po' strano, Dua. Cioè, non è proprio un nome, magari qui in Italia,
1: siamo tutti stanchi.
0: È venerdì. Io sono stato al Foro Italico fino a ieri.
1: Quindi questa, molto, diciamo, è la disponibilità che abbiamo oggi.
0: Guarda, gli autori se ne sono andati in questo momento, quindi abbiate pazienza.
1: Prima, adesso secondo me. Oppure dicono, sai cosa c'è? Forse loro ne hanno bisogno parecchio.
0: Ecco. Senti, una cosa intelligente la dico: uscirà il 29 maggio il suo album, che si intitola proprio così, Per sempre sì.
2: Tutto

0: Nico Pandetta, cicatrici insieme a Guelle, 11:36 minuti. Allora, buon venerdì 8 di maggio. Chissà se i nostri amici ascoltatori oggi, che inizia ufficialmente il weekend, stanno partendo, perché effettivamente,
1: vero,
0: diciamo che non so a Roma, ma sicuramente al nord, questa settimana non è stata proprio, diciamo, ricca di raggi di sole. Però vedevo invece che il weekend ci dovrebbe regalare delle soddisfazioni, quindi magari qualcuno di loro ne approfitta.
1: Sì, diciamo che qui a Roma un po' di pioggia è attesa, soprattutto domenica pomeriggio, però magari qualcuno sconfigge la pioggia e trova il modo di godersi questo weekend. A questo punto fatecelo sapere. 335 30 10 25.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture, una città a misura di studente, dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
7: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
8: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
9: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte, con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
11: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
12: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: E allora salutiamo il nostro amico ascoltatore che ci segue sbragato sul divano con le luci del sole addosso, il nostro Paolo. Ciao Paolo, complimenti, vorrei fare la tua vita mentre noi siamo qui in diretta su Radio Z, 11 e 46 minuti. Era Elodie, cara Giulia Laura Biadi, che non sei altro.
1: Guarda, era Elodie. Senti,
0: Beata lei.
1: 3:35 ci scrivono: ciao Radio Z, oggi è il mio compleanno.
0: Auguri!
1: Michelle dalla provincia di Roma.
0: Ciao Michelle, quanti anni fai?
1: Ma ce lo dice.
0: Che ne so, non ci ha detto. Comunque auguri, buon compleanno.

0: Topic insieme a Becky J. Sorry papi, le 11:52 minuti. Fagiolino, sei pronto?
1: Certo che sono pronto, scusami pure
0: allora,
1: tu.
0: Parla come magni, prego, la parola del giorno è...
1: Allora, la parola di italiano forbito di oggi è catodico. Catodico. L'hai mai sentito il tubo catodico?
0: Fa ridere come lo pronunci, perché lo... Perché
1: è catodico. Vabbè, per far capire che è una parola importante.
0: La definizione è che non ci abbiamo tempo oggi.
1: Il tubo catodico è la televisione quella antica, che aveva una tecnologia diversa da quella
0: Absoleta.
1: Di oggi.
0: Obsoleta.
1: Vabbè, questa hai detto te. Che mi vuoi rubare la rubrica? Fammi capire.
0: Grazie, Fagiolino. Io
1: prego, Fagiolina. Arriva al mio paese.

0: Allora andiamo a Milano con lui che diciamo potrebbe essere proprio l'ambasciatore milanese in tutte le regioni d'Italia e non solo. Tananai, bella Madonnina, 11:58 minuti. Cara Giulia Laura Biadi, che non sei altro, ti sento che canti e balli.
1: Sì, tra l'altro in realtà sì, andiamo a Milano con il titolo di questa canzone, però vedevo dal video musicale a 266 del Digitale Terrestre che in realtà lui si trovava in Giappone o comunque in Oriente.
0: Ah, e allora che cavolo?
1: È una roba sua, ma fatti gli affari tuoi, ma guarda come
0: scusa, piccione. No, perché in piccione? Io cerco di fare divulgazione.
1: Vabbè, comunque ti do questa notizia. Noi torniamo per la seconda ora, perché la prima è già
0: davvero?
1: Volata, sì, noi siamo insieme fino alle 13, no? Perché
0: mi sa che non ci sto io però giù, che famo?
1: Ma come non ci stai?
0: No,
1: c'è
0: un
1: impegno?
0: Scherzo, siamo qua fino alle 13 anche in radiovisione al 266 del Digitale Terrestre 735 di Sky. State lì, eh?
1: Mezzogiorno.
2: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Hits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma, con
3: Il Novellino è Campiello.

0: Boss Villain, fuori legge, 7 minuti dopo mezzogiorno, bentrovati e grazie per essere ancora qui in nostra compagnia. Venerdì 8 maggio, Giulia Laura Biati e Mario Vai, dritti dritti fino alle 13. Allora vi ricordo che agli internazionali BNL d'Italia il nostro Radio Track è sempre lì, anche se oggi, come potete vedere, in radiovisione trasmetto da studio, però insomma noi continuiamo a darvi anche tutti gli aggiornamenti. E comunque vi ricordo che anche Destinazione Z da lunedì tornerà lì per proprio essere sul pezzo e seguire da vicino questa bellissima manifestazione sportiva.
1: Sei il nostro inviato ufficiale e delle volte, come è successo anche nel corso di questa settimana, possiamo avere anche degli ospiti molto graditi, quindi appunto per questo non perdetevi soprattutto in queste settimane Destinazione Z. Era una future hit, ormai l'abbiamo inserita in programmazione musicale, Nerissima Serpe, Ridere di te.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: e sola Rosalia, le 12 minuti in destinazione Z. Beh, ci arrivano un sacco di messaggi, tanti compleanni ci scrivono.
1: È vero.
0: Compleanno di mia nipote che fa 4 anni e voleva sentire Amore, la sua canzone, ma sicuramente passerà, non ti preoccupare.
1: Vabbè, dai. Ad ogni modo, auguri a tutti coloro che fanno il compleanno oggi, 8 maggio alle 12:13 minuti. Peraltro, fammi dire che Rosalia, che abbiamo appena ascoltato, meravigliosa, è nel cast della terza stagione di Euphoria, che continua su HBO Max. Siamo alla quarta puntata, se non sbaglio. A me sta gasando tanto. Posso dire, sta piacendo a pochi, ma sti cavoli, a me mi piace.
0: Poi, se invece piace a tutti.

0: Che bello questo nuovo pezzo di Coez, Future It. Ci vuole una laurea. Eh sì, in amore probabilmente ci vuole una laurea. Senti, oppure una Giulia Laura.
1: Bello!
0: Vabbè ragazzi, l'abbiamo detto, oggi siamo stanchi, i neuroni sono quelli che sono. Senti, dobbiamo ricordare un appuntamento molto importante, perché lo sapete, qui c'è un via vai incredibile di ospiti e proprio oggi alle 16 Safe sarà nostro ospite nel collettivo Z. Tra l'altro è uscito un nuovo singolo bellissimo, Buona Domenica, che trovate anche in programmazione musicale, quindi
1: e oggi esce l'album.
0: Un sacco di novità, quindi mi raccomando, non perdetevi l'intervista, eh?
1: Esatto, tutti qui connessi. Adesso arriva Geolier, Stelle.

0: Miley Cyrus, Easy Love. 12 e 23 minuti qui su Radio Z. Grazie per essere ancora qui in nostra compagnia. Peraltro il 22 maggio Miley Cyrus riceverà una stella nella celebre Hollywood Walk of Fame.
1: Per cosa?
0: Come perché? No, come perché? Non è che stavamo a parlare di Ugo Buiacaro, Miley Cyrus.
1: Beh, perché in questo momento, cioè, capisci?
0: No, hanno deciso così, per la carriera, insomma, per quello che ha fatto nella musica.
1: Non volevo sminuire la signorina Miley Cyrus, io grandissima fan, soprattutto di Anna Montana, lo speciale anche su Disney+.
0: Appunto.
1: Plus, era una curiosità perché proprio in questo momento, se fosse successo qualcosa, mi sto in cartà.
0: Te sta in cartà, famo una cosa, mettiamo un disco, arriva Tommaso Paradiso, I Romantici. Ah.

0: Radio Z. Breaking news.
1: Le 12.30 su Radio Z, molta ansia, due archiviazioni, mamma in panico per la cosa di Stasi, Stasi ricorso in Cassazione. Sono alcuni degli appunti estratti dalle Moleskin di Andrea Sempio, accusato dalla procura di Pavia di essere l'autore dell'omicidio di Chiara Poggi. Il presidente Trump ha assicurato che la tregua con l'Iran è ancora in vigore, nonostante le accuse di Teheran a Washington di averla violata con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Sono stati solo colpetti, ma colpiremo con molta più forza se l'Iran non firmerà l'accordo in fretta, ha precisato. Esattamente un anno fa l'elezione di Papa Leone XIV, il Santo Padre ieri ha incontrato in Vaticano il segretario di Stato americano Marco Rubio. Oggi invece Prevost è in visita a Napoli, dove vedrà anche la mamma del piccolo Domenico Caliendo, mentre Rubio, dopo aver già incontrato Tajani in giornata, incontrerà anche la premier Giorgia Meloni. Tennis, oggi nei 32esimi degli internazionali d'Italia, Musetti affronterà il francese Per Ricard e Darderi giocherà contro il tedesco Anfam.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben trovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. In queste ore sta transitando una perturbazione afro-mediterranea che coinvolge principalmente il centro-sud, dove abbiamo delle piogge e delle acquazzoni che poi tenderanno ad esaurirsi nella seconda parte di giornata. Meglio al nord, seppur con un po' di variabilità su Alpi e Prealpi. Temperature nel complesso miti, in lieve calo nelle aree interessate dalla pioggia. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Torino per un po' d'amore, le 12:35 minuti, beh, è arrivato il momento, Fagiolino.
1: Sì. È arrivato, ma purtroppo è venerdì pure per il computer, quindi dopo essermi un po' arrabbiato, facciamola sentire dalla nostra Giulia Laura Biatti.
0: Che io e non tu?
1: In coro.
0: 2-1, stiamo!
1: Stiamo! Schiscetti! Beh, però è carino pure così, dai.
0: Un remix tra la sigla ufficiale e quella cantata da noi. Comunque, 3:35, 30:10:25, venerdì, oggi sì, possiamo sgarrare tantissimo.
1: Vai!
2: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciogli.

0: Direttamente dal Festival di Sanremo dello scorso anno, Orcomini, il ritmo delle cose. 39 minuti dopo mezzogiorno e allora ascoltiamo i tanti messaggi che ci arrivano al 335 30 10 25, perché in Destinazione Z su Radio Z c'è la rubrica Stiamo Schiscetti. Allora, prego.
1: Buongiorno ragazzi, bello da Roma, oggi c'ho la gricia.
0: Ehi!
1: Dai,
2: dai, è da morire.
0: Ma tu lo sai cos'è la gricia?
2: Certo, ma...
0: Dimmi gli ingredienti.
2: La pasta con...
0: Un po' più de verbe quando parli della gricia, eh? No, per dire.
2: No, aspetta, forse la sto confondendo con la cacio e pepe.
0: Allora, è una cacio e pepe, ma a cui va aggiunto il guanciale. Per essere gricia c'è bisogno anche del guanciale.
2: Vedi, facile, facile. È una...
0: Facile,
2: sì,
0: facile.
2: Perché posso dire, tra carbonara, matriciana, gricia, cacio... Io non ci capisco più niente, perché alla fine...
0: Però gli ingredienti sono sempre
2: vedi,
0: quelli,
2: le girate tutti, alla fine quella è... Però è buonissima.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto.

0: Per la tua polizza auto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: Edua, alle 12:47 minuti in destinazione Z, stiamo schiscettando, alcuni di voi stanno anche già mangiando, beh allora ascoltiamo i loro vocali.
1: Vai. Vado io? Eccolo.
2: Buongiorno Z, oggi a pranzo sgarro pochino,
1: pochino,
2: perché ho del riso alla cantonese, ma stasera, siccome festeggio il mio compleanno,
1: pure lui,
2: si va tutti ad Ariccia a mangiare la porchetta. Dai, Diego da Roma.
0: No, sono tutti dalle tue parti comunque, eh?
1: Hai capito? Ma Radio Z va forte a Roma. Peraltro lo dico
0: male.
1: No, peraltro per chi non abitasse qui vicino, magari lo conoscete tutti, però Ariccia è un comune qui vicino a Roma dove la porchetta veramente, ragazzi,
0: hai fatto bene a specificarlo, aperto. Perché ad esempio io non sapevo dove fosse, ecco.
1: E qui vicino a Roma, Ariccia, porchetta, roba casareccia, meraviglioso.
0: Va bene.
1: Roba buona.

0: Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Le 12:54 minuti, fermi tutti. Il momento è solenne, sono emozionato, le mani sudate, perché signore e signori arriva la massima del giorno, che non può essere minima, perché è a cura di Giulia, Laura, Abbiati, prego.
1: Gli alberi resistono alle tempeste perché hanno avuto il tempo di mettere le radici.
0: Oh, mi raccomando, questa mi piace, la sento fare molto anche mia.
1: Parafrasi, vuoi fare una piccola disamina della frase che ho appena, diciamo...
0: Abbiate coraggio di mettere le radici, perché le cose saranno più facili. Abbiate pazienza nella vita.
1: Datevi tempo.
0: Ha capito che stamattina?
1: Meno, sì. Sto un po' confusa. Confusa pure io stamattina, sì. Con la mia perla. Vabbè, ce la farò.
0: Arriva Gaia, chiudiamo. Bossa nostra.

0: C'è lui, c'è Neffa con Show, le 13 e un minuto, signori, siamo in ritardo. Chiediamo scusa. No, è vero, che te ridi?
1: Cioè, no, è vero, hai ragione.
0: Chiediamo scusa a Carolina e a Cianna, gli abbiamo rubato un minuto. Come faranno adesso?
1: Sì. Non lo so. Comunque loro sono sulla Radio Draca, gli internazionali BNL d'Italia, quindi ascoltateli anche per avere tutti gli aggiornamenti. Sai che Cianna è un tennista professionista,
0: sì,
1: no?
0: Visto. Lui è lì.
2: Dateci soldi e ci mettiamo d'accordo.
1: Ecco, vedi?
0: Solo per fare le interviste alle ragazze che passano, diciamo,
2: che gli piacciono.
1: L'hai detto te. Non c'è niente che Cianna non sappia fare, signore.
2: E anche che sappia fare, poi dipende dai giorni.
1: Brava Carolina, ciao, brava. Ciao.
3: Sei team Radio Zeta se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Zeta quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
4: Sono le 13
0: e 2.
5: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Powerhits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma. Con
6: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
7: Radio Z.
0: Ladies and gentlemen, signore e signori, madame e messieurs, inizia una nuova nuovissima puntata di Zetagram con il mitico, l'unico, colui che trasmette insieme a me dagli internazionali BNL d'Italia. Cioè...
8: Carolina Russi Pettinelli, buongiorno a te e soprattutto a tutti questi che sono di fronte a noi, i nostri amici, lo stiamo diventando in questo istante, che stanno uscendo dal centrale del Foro Italico perché è appena finito il secondo set tra Hodar e Borges, che però non sono al centrale, sono al round 2, però lo stavo vedendo in televisione.
0: Vabbè,
8: non accanto,
0: vabbè, comunque stavano giocando nel campo subito vicino. Ci possiamo sbagliare, il tennis qui dagli internazionali BNL d'Italia è tanto. Io ieri ho visto il serale, per esempio.
8: Hai visto Sonico?
0: Ho visto un pochetto.
8: Vabbè, un pochetto di Sonico.
0: Sì, sì. E poi ho visto anche un pochetto della Sebalanca e di quel bling bling che aveva il collo.
8: Bello, bello, no?
0: Quanto
8: invece
0: lo volevo.
8: Al centrale sta giocando Swiatek, che prima era un numero uno al mondo, adesso è sceso un po'. C'è proprio Sabalenka contro McNally e in effetti è finito il secondo set.

0: Bad Bunny, ti dime, preguntò le 13:10, caro e Chan, in diretta dal Foro Italico per gli internazionali BNL d'Italia. Nel frattempo sta giocando e se la sta giocando anche molto bene Arnaldi contro De Minor, che è strafavorito, ma Arnaldi lo sta tenendo e sembra riuscire a strappare anche il secondo set, speriamo bene. Ieri ha vinto Hofner, per cui giocherà contro Sinner, ha detto io comunque posso batterlo, potrei batterlo.
1: Ah, meno male.
0: L'ha detto, ci sta.
1: Ci fa piacere, meglio però quelli che ti dicono, io sono molto divertita dai giocatori che dicono io posso farcela rispetto a quelli che fanno molto i modesti, cioè quelli che non, ah ma non lo so, che vinca lo sport o che vinca il migliore, no, io voglio sentire quello che dice io gliela faccio,
0: ce la posso fare.
1: Io sarà così.
0: Ci sono tante persone, tanti tennisti che dicono quando sanno che probabilmente perderanno, voglio divertirmi, ecco, quello non lo dire, cioè, certo
1: voglio divertirmi, sì. Sì, tutti, pure noi a guardarvi.

0: Magnetic, sono le 13.17 su Radio Z. Cianna, Carolina Russi, Pettinelli in diretta dagli internazionali BNL d'Italia per due settimane molto speciali in cui il protagonista assoluto è sempre il tennis.
1: Assolutamente, accanto a noi sta giocando, l'abbiamo detto, Swiatek contro McGinn, ed è salita una classe prima per fare un giro sul track, perché il radio track chiaramente è di fronte al centrale, la gente si gira, ci guarda ed è molto bello secondo me anche per chi sta in giro per l'Italia intendo, non in giro per il foro italico, pensare che un giorno, a prescindere da quanto segue il tennis, farsi un giro per questo luogo durante gli internazionali può essere interessante.
0: È molto interessante, e poi c'è un sacco di roba da mangiare.
1: Tanta, tantissimo.
0: Lo dicevamo ieri, ci sono un sacco di leccornie, cose buone, alcune fit, ma meglio quelle che sono buone e non fit.
1: Sì,
0: secondo me.
1: Quelle fit io non le ho neanche mai viste, il mio cervello non l'ha proprio.
0: Io le cerco e poi le lascio lì.

0: di pezza porno. Sono le 13.20 su Radio Z. Cianna Carolina Russi, Pettinelli in diretta dagli internazionali BNL d'Italia, e sta iniziando un'altra partita. Stavo guardando nel televisorino che ci hanno messo qui, non perché io abbia accesso a nessun campo per il momento.
1: No, però ieri hai visto un po' di sonico. Com'è andata? Com'è stata la partita?
0: Beh, giocava solo l'altro praticamente.
1: Contro chi ha giocato?
0: 20, non mi ricordo il nome, ma 22 anni, peruviano, molto bravo. Pare che sia una delle grandi sorprese di questo torneo e che lo vedremo giocare anche nelle prossime settimane. Probabilmente ci stupirà ancora. Adesso non mi fare domande.
1: È andato malino, quindi.
0: È andato
1: con
0: malino.
1: Con Buse, Ignacio Buse.
0: Sì, con Buse. Abbiamo pensato anche di recuperare un break al secondo set, ma non ci siamo riusciti, no?
1: 6-3, 6-3.
2: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Marco Mengoni, ma stasera alle 13.28. Caro Cianna, siamo in diretta dal Foro Italico per gli internazionali BNL d'Italia. Non siamo soli,
1: ma c'è anche Silvana, una prof di matematica entusiasta del Foro Italico.
2: Anche della vita, posso dire. Guarda, è una carica, è un'energia pazzesca. È arrivata sul nostro track, ci ha svegliato tutti quanti che il clima è un po' uggioso oggi, il tempo è un po' uggioso. Lei è un sole, complimenti signore.
1: Grazie.
2: Vorrei la stessa verba.
0: Lei insegna, è arrivata urlando. Che bello, io seguo da 20 anni RTL 105, perché siamo nel track di RTL 105 in diretta in questo istante su Radio Z. Lei segue non solo noi, perché segue anche il tennis. Cosa è venuta a vedere?
1: Allora, adesso alle ore 13 vedrò il Zverev e alle ore 15 Djokovic. Ah, quindi dei match fantastici.
2: Sì, poi Djokovic che si è allenato ieri a Piazza del Popolo, è stato insomma una grande attrazione della giornata. Vediamo che succede sul campo.
0: Le auguriamo una bella giornata.
1: Grazie e saluto i miei studenti dell'Istituto Galli di Bergamo. Un bacio.

0: se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male.
1: Che giornata per Brescia, le 13:38 minuti, questa è Introvabile. Caro e Cianna, sempre in diretta dal Foro Italico per gli Internazionali BNL d'Italia. L'avevamo detto, è nella tracklist di Santissimo, l'album di Safe che è uscito proprio oggi, ma è anche al centro di alcuni giornali di gossip, perché sembra stia uscendo con Angelica Montini, l'ex presunta di Fedez.
2: Quella sì, che lui chiamò paradossalmente prima di andare all'altare con la Ferragni, almeno secondo quello che diceva Corona.
1: Io non ne ho la più pallida idea, perché purtroppo non mi sono informato e mi sarebbe piaciuto informare. Tu ne sai
2: però
1: qualcosa di più?
2: Io non pensavo fosse il tipo di Brescia, non lo so, dopo la Maino, che bella scura mediterranea, una biondissima, beh, effettivamente si cerca sempre quello che non si è avuto prima.
3: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
5: L'università. Spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture. Una città a misura di studente dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
6: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1€. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: Club, what up? Anna, sono le 13.45 su Radio Z. C'è Anna Carogna Russi Bettinelli in diretta dagli internazionali BNL d'Italia. Mi dispiace che questo pezzo sia uscito un po' dalle scalette dei concerti di Anna, perché mi piace moltissimo, ma lei le cringia male, ha detto.
1: È normale, sì, un po' come Bando. Ci sono alcuni pezzi che lei ha un po' superato, poi magari ritornano.
0: Sono d'accordo.
1: Prima però parlavamo delle ragazze che cerchi, o dei ragazzi che cerchi quando non ci sei stato. Magari sei stato con solo ragazzi biondi e allora cerchi il moro. È effettivamente così, secondo te?
0: 335 30 10 25, raccontatecelo voi.
2: Ho fatto un

0: Una volta lo facevamo tutti i giorni, Awake Tonight. Una volta tutti i giorni io e Carolina
1: poi non ci siamo svegliati più.
0: Ci svegliavamo verso l'una di mattina e stavamo insieme svegli fino alle 7, alle 8.
1: Insieme, separati.
0: Però adesso la discoteca non ci pertiene più.
1: No, non ci pertiene, è strano perché andiamo verso i mesi più caldi e siamo di più a casa.
0: Noi andiamo come gli orsi al contrario, andiamo in letargo verso giugno. Sono le 13:52 minuti, state ascoltando Zetagram su Radio Z con Caro e Cianna e gli internazionali BNL d'Italia, dove la notte però non è che si sia svegli fino alle 11:30 mezzanotte.
1: Sì, fino alle 11:30 mezzanotte, poi alcuni si trovano a trattenersi qua con gli amici ma vengono scortati fuori.
0: C'è un locale qui fuori in effetti, cioè, è qui accanto proprio.
1: Sì,
0: dove...
1: sì, sì, però un po' di quelli un po' borghesi.
0: Beh, molto borghese. Non ci hanno neanche troppo invitato, se non ho capito male.
1: Non ci hanno mai invitato.
0: Allora boicottiamo.

0: L'arduo destino di Ofelia, cantato da Taylor Swift. Sono le 13.59 su Radio Z. Cianna e Carolina Russi Pettinelli in diretta dagli internazionali BNL d'Italia con un brano che è uno dei tanti, delle tante cose che sono state scritte per Ofelia. Perché sei?
1: Tipo?
0: Ci sono tanti pezzi di letteratura, ci sono poesie dedicate.
1: Ah, pensavo parlassi proprio di musica, di canzoni.
0: No, ma musica pop credo poca, però diciamo sì. Che l'arte si è molto dedicata alla figura di Ofelia.
1: Sull'arte tantissimo, è vero. Proprio sotto questo punto di vista, sotto questo il punto di vista di questa canzone, ho visto anche una coreografia che andava tantissimo qualche mese fa, che Taylor Swift sembra aver non snobbato, però insomma non l'ha ripresa come fanno tanti artisti. Giustamente, c'è un sacco di cose da fare comunque.
0: Potevamo
1: Taylor Swift
0: provare a farla anche noi, non ci hai pensato.
1: Era complicata,
0: Cian.
1: Sono le 14.
0: Sì.
2: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Hits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kid Yuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026. 31 maggio. Centrale del Foro Italico, Roma.

0: La canzone nostra, Mace con Blanco e Salmo. Sono le 14:07 minuti su Radio Z. Cianna, Carolina Russi, Pettinelli in diretta dagli internazionali. BNL d'Italia un po' bagnati, devo dire. Infatti abbiamo
1: siamo sotto la pioggia, l'ha detto proprio Blanco, giustamente.
0: C'è un po' di poesia, ma il venerdì lo sapete. Nella seconda ora ci sono loro, i nostri amici di scuola.net, nella figura del founder Daniele Grassucci, che appare qui alle nostre spalle. Ciao Daniele, come stai?
2: Bene, voi come state?
0: Sotto la pioggia, noi riparati, ci dispiace per le persone di fronte a noi, però diciamo porta bene.
1: Sì, mi sento un po' Maria Antonietta a dire che siamo bagnati, perché qui fuori c'è gente che effettivamente si sta riparando sotto con supporti di fortuna e noi siamo dentro al track sereni sereni. Fuori Italico centrale accanto a noi, ma Daniele Grassucci, dove ci porti con scuola.net?
2: Vi porto a scoprire che è ancora possibile fare assenze strategiche.
0: Oh, questa è una bella notizia. Queste sono le cose che contano.
2: Sì, perché considerate questa vicenda, addirittura è finita in tribunale.
0: Ma in che senso?
2: Perché praticamente c'era una professoressa che aveva messo un 3 a tutti gli studenti che avevano saltato la verifica di matematica. Allora che è successo? I studenti hanno protestato contro la prof e la preside ha dato ragione alla prof, scusate, ha dato ragione agli studenti. La prof si è arrabbiata, è andata al TAR, ha fatto ricorso e cosa è accaduto? Il TAR ha dato ragione agli studenti e quindi dato torto alla prof, perché non si può dare un voto disciplinare legato ad un voto di profitto. Quindi ecco, lei poteva mettere una nota, poteva dire ecco non sono venuti, hanno saltato, ma non poteva mettere 3 perché erano assenti.
1: Certo, giustamente, anzi mi sembra assurdo che la prof, che probabilmente insegna da un bel po' di tempo, non sapesse di non poter fare proprio quella cosa.
0: Ma esiste ancora il non classificato?
1: Boh, come funziona?
2: Esiste, nel senso che tu sei in qualche modo obbligato ad essere valutato, però se non ti presenti poi a tutte le prove di valutazione, anche quelle suppletive, quelle che insomma il docente tenta di organizzare per valutarti, esiste sicuramente il non classificato. Quindi in quel caso lei avrebbe dovuto ripetere la prova magari non scritta ma orale, oppure fare un'altra verifica scritta per tutti quelli che erano assenti. Chiaramente poi alla seconda assenza e mancanza di tempo avrebbe dovuto mettere il non classificato. Però ecco, ad ogni modo, una buona notizia: l'assenza strategica è ancora valida, lo dice il TAR.
0: Voi l'avete mai fatta a scuola nella vostra vita, Daniele, Cianna, un'assenza di gruppo con tutta la classe? A me non è mai capitato.
1: I miei lo volevano fare, i miei compagni di classe lo volevano fare spessissimo, a me ogni tanto è capitato, altre volte invece era inutile.
0: Ma tutti insieme?
1: Sì, ma era una bella organizzazione, a volte si litigava per queste cose, era divertente. Tu, Dani?
2: Ma guarda, il problema di farla tutti insieme è che poi dopo, prima o poi ti ritocca la stessa verifica, ma la professoressa è anche più arrabbiata. Quindi in realtà la strategia è quella che qualcuno vada e qualcuno non va, cioè ci siano delle vittime sacrificali, magari quelli più preparati, gli altri si astengano.
1: Quindi Daniele, due punti, sacrificate delle vittime, se non ho capito mai. Hai detto di sacrificare delle vittime, questa è una cosa che possiamo scrivere.
2: Sì, c'è qualcuno, i più preparati, che si devono sacrificare.
0: Okay.
2: Gli altri possono restare a casa, perché se la fai tutti insieme, poi dopo la rifanno il giorno dopo, due giorni dopo, quindi è inutile.
1: Grazie Dani, grazie a scuola.net come al solito.
0: Ci ritroviamo venerdì prossimo, grazie a Daniele Grassucci.
2: Ciao. Conduttori bagnati, conduttori fortunati.
0: Si spera, Daniele, si spera.
1: Arnaldi fortunato, perché nel frattempo ha vinto contro De Minor una grandissima vittoria. Prima 6-4 per De Minor e poi Arnaldi 7-5 e 6-4.
0: Chiello.

0: Tame Impala con Jenny Dracula, il remix alle 14:18. Caro Cianna dal Foro Italico per gli internazionali BNL d'Italia, tempo permettendo, perché abbiamo detto sta piovendo, oggi giocheranno Djokovic e Zverev e i Musetti anche, non insieme, ovviamente sarebbe un po' complicato.
1: Tra l'altro, proprio di fronte al nostro track ci sono dei ragazzi che hanno fatto delle magliette bellissime di Musetti con dall'altro lato c'è scritto il rovescio da urro con l'urlo di Munch, molto carino, mi sono
0: molto bello, è vero, potremmo farli venire in diretta.
1: Potremmo, sì, sì. Adesso ci pensiamo, magari
0: ci chiedono, continuano a chiederci gadget. Allora, la regola non è chiara, noi in radio diciamo che le diamo gratis, in realtà dovete portarci una birra e un hot dog per il gadget,
1: sì, e cantarci anche una canzone a
0: una canzone
1: punto.
0: In francese
1: l'oroscopo,
0: ditecelo.

0: se sarà lui il re dell'estate italiana, Summer Funk. Francesco Gabbani, sono le 14:21 su Radio Z in diretta dagli internazionali BNL d'Italia con Cianna Caro. La pioggia che non si ferma, ma comunque è una maledizione un po' questa internazionale,
1: sì,
0: BNL d'Italia.
1: Un anno no, sì, uno no.
0: Non mi è mai capitato di vedere

0: una stagione in cui non piovesse.
1: Zero pioggia, impossibile, nonostante un paio di settimane fa a Roma era tutta soleggiata, ma tra poco finisce, tra poco passa, giusto per rendere il campo buono per Musetti, fidati, l'hanno fatta apposta, si sono messi d'accordo con gli altri.
0: Perché dovrebbe essere...
1: A Musetti piace il campo bagnato, perché
0: non
1: la palla scivola.
0: Sì, non credo per niente.
1: Fidati.
0: Ma non credo.
1: Ho fatto tennis io o tu da piccola?
0: Nessuno dei due.
1: Tu non hai fatto tennis?
0: Poco e male.
1: Vedi.
2: Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: novelli sposi, Selena Gomez con Benny Blanco, Sunset Boulevard. Sono le 14.27 su Radio Z. Cianna, Carolina Russi, Bettinelli, in diretta dagli internazionali BNL d'Italia, dove il meteo sembra leggermente migliorare.
1: Ma perdonami, Krejcikova sta vincendo contro Sabalenka, le ha strappato,
0: no,
1: subito il servizio.
0: Era ieri sera questa cosa.
1: Ah,
0: era,
1: vedi,
0: la partita che ho visto.
1: Sai
0: io.
1: Perché? Sai, sì. Luci spente. Quindi tu mi dici era il serale.
0: Diamo la colpa a questo.
1: Com'è finita?
0: Com'è
1: Sabalenka
0: finita,
1: ha vinto.
0: Sabalenka, ma io non sono stata per niente concentrata sul match, se non su questa, non lo so, tennis al collo che aveva.
1: Ah,
0: di
1: sì,
0: diamanti,
1: sì, sì. Ho visto che Sabalenka ha anche portato dentro al circuito la prima borsa da giorno, non so se hai notato.
0: Certo,
1: quella
0: borsa
1: di Luigino.
0: No, era Guccino.
1: Ah, Guccino, esatto. Guccino in effetti è carino.
0: 13 Pietro.

0: 14.32 su Radio Z. Esattamente un anno fa l'elezione di Papa Leone XIV, il Santo Padre ieri ha incontrato in Vaticano il segretario di Stato americano Marco Rubio, oggi invece preposto in visita a Napoli, dove vedrà anche la mamma del piccolo Domenico Caliendo. Ma il pontefice prima è stato a Pompei, da dove è invitato di nuovo a fermare le guerre. Cambiamo argomento. Il presidente Trump ha assicurato che la tregua con l'Iran è ancora in vigore nonostante le accuse di Teheran a Washington e di averla violata con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Sono stati solo colpetti, ma colpiremo con molta più forza se l'Iran non firmerà l'accordo in fretta, ha precisato Trump. Cambiamo ancora argomento e passiamo allo sport. Il tennis, oggi nei 32esimi degli internazionali d'Italia, Musetti affronterà il francese per Ricard e Dardieri giocherà contro il tedesco Anfan. In campo per il femminile, per le italiane, il programma prevede Cocciaretto Navarro, Basiletti Svitolina e Grant Mbok. Domani si innerserà in campo con l'australiano Hofner. Per ora è tutto, le news tornano più tardi.
1: Meteo Z.
2: Amici di Radio Z, ben trovati da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. In queste ore sta transitando una perturbazione afro-mediterranea che coinvolge principalmente il centro-sud, dove abbiamo delle piogge e delle acquazzoni che poi tenderanno ad esaurirsi nella seconda parte di giornata. Meglio al nord, seppur con un po' di variabilità su Alpi e Prealpi. Temperature nel complesso miti in lieve calo nelle aree interessate dalla pioggia. Maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Tony Pitoni e Tommy Cash, l'amor, le 14.38. State ascoltando Zetagram su Radio Z con Caro e Ciana, sempre in diretta da un piovosissimo Foro Italico. Tra poco smetterà, dovrebbero giocare un po' di partite. Arnaldi dovrebbe giocare la prossima con Khodar, abbiamo detto che ha vinto contro De Minor. Dovrebbe, se smette di piovere prima
1: it's
0: o poi.
1: It's raining, raining, oh baby, it's raining, direbbe Rihanna. Sì, però
0: tra qualche giorno, comunque, quindi nell'augurio che smetta di piovere. Comunque è più forte De Minor, che ha battuto, che è stato battuto da Arnaldi di Khodar. Ci auguriamo che riesca a battere anche lo spagnolo, è chiaramente complicato, però insomma va avanti, non era affatto scontato.
1: Sappiamo anche cosa dicono le classifiche?
0: Cosa dicono le classifiche di Arnaldi o di Khodar?
1: Di Arnaldi.
0: Arnaldi no, non saprei. Khodar è 32esimo come si dice, di serie.
2: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
3: Amélie e Alma Live. L'energia del girl power arriva nelle piazze e il ritmo invade i club. Un'occasione unica per ballare e cantare tutti insieme. Amélie e DJ Alma iniziano il loro tour ufficiale. Porta l'energia del tour nel tuo locale o nella tua città. Sarà impossibile restare fermi. Amélie e Alma Live. Il piacere di ballare e cantare tutti insieme. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: Capo Plaza, Capri Sun, un po' di sun ci servirebbe qui sul cielo degli internazionali BNL d'Italia. Sono le 14:46 minuti, lui è Cianna, io sono Carolina Russi Pettinelli, saremo con voi per i prossimi minuti perché poi dobbiamo fare una dispedita e lasciare la palla, perché si parla di palle questa settimana.
1: Si parla di palle comunque.
0: Esatto, Nicolò Giustini, e il tennis deve aspettare, però se ci pensi, vedi, il meteo vince su tutto.
1: Certo.
0: Ci sono delle cose su cui non possiamo fare nessun tipo di intervento, possiamo aiutarci, possiamo coprire, potremmo coprire e copriremo il centrale del foro italico come Wimbledon, che ha appunto questa copertura elettrica che costa milioni di sterline.
1: Sì, dovrebbero farlo prossimamente, teoricamente si parla dell'anno prossimo o del 2027 o del 2028, speriamo, perché comunque un Master 1000 merita almeno il centrale coperto.
0: E chi paga? Cianna. Sono

0: È un invito di Harvey, dice Lie to Me, le 14:53 minuti. Carolina Russi, Pettinelli e Cianna, siamo in diretta dal Foro Italico durante gli internazionali BNL d'Italia, con le partite momentaneamente sospese sempre per la pioggia, anche se
1: ma ora smette, eh?
0: Per le 16:30 dovrebbe allenarsi Yannick Sinner, sempre causa pioggia, e la gente qui intorno le sento mentre passano dire: che facciamo, andiamo, non andiamo? Perché comunque a piovere piove. Qual è comunque Yannick? Credo che anche con i meteoriti andrebbero.
1: Guarda, una signora ha detto ora smette e io mi fido della signora, non so come si chiama, ma la faccia era molto convincente. Adesso non ho capito quest'ora quanto cioè quanti minuti sia.
0: Dicevano che Trebimeteo dicesse che tra poco smette, quindi
1: ecco,
0: noi ci fidiamo di Trebimeteo.
1: Trebimeteo, cioè fulminanti.
0: Oh, maledetto.
1: Maledetto a me. Lungo

0: Bella Alessio, alle 14:59 minuti in chiusura di Zetagram con Caro e Cianna. Restate su Radio Z perché tra poco andiamo da quei due lì, quelli del collettivo Z.
1: Eh sì, noi salutiamo gli internazionali BNL d'Italia per oggi, ci sarà ovviamente la programmazione durante tutto il weekend e torniamo lunedì. Ma io spero per tutti i ragazzi che sono qui di fronte al track che smetta di piovere, perché giustamente vogliono andare a vedere un po' di tennis.
0: Sì, anche perché è una bella scommessa. Ieri ero per esempio con un amico che ha detto: io comunque ci vengo mercoledì prossimo al Foro Italico e ci saranno i quarti di finale. E ovviamente non si sa mai, non è che questo torneo, non si sa mai chi, che cosa, dove, come, quando. Sai che hai comprato i biglietti per i quarti.
1: Senti, facciamo un attimo il pronostico, Ciannico. Chi vince l'internazionale BNL d'Italia?
0: Io spero e credo Yannick, però è veramente molto più dura di quanto si pensi.
1: Finger crossed, grattatina e ce ne andiamo a casa. Buon weekend.
0: Ciao.
2: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Sono le 3.
4: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Powerhits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Powerhits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
5: Radio Z, Collettivo Z.
3: Ci siamo, le 15 e un minuto, inizia il nuovo appuntamento del Collettivo Z di questo venerdì 8 di maggio. È un venerdì importante perché effettivamente a livello musicale si è sbloccata l'estate, ma poi è uscito uno degli album più attesi sicuramente dell'ultimo anno, cioè Santissimo di Saif, anzi Saif, e allora proprio lui con noi oggi verrà a trovarci, verrà a fare due chiacchiere tra le 16 e le 16:30. Parleremo di musica, di ricordi, cartoni animati, un sacco di cose, perché il suo album è veramente veramente veramente bellissimo. Poi racconteremo anche di tutte le altre uscite, nuovi album di Sgaccia, tante cose. Grazie intanto a Carolina Russi Pettinelli e Cianna per il loro Zetagram. Io sono i Giustini, stiamo insieme anche al 335 30 10 25 fino alle 17. Però ora fermi tutti, immaginate estate, cornetto Algida e i vostri artisti preferiti live. E la cosa più bella è che può succedere davvero. Partecipate al concorso Scarta la musica con cornetto, basta inquadrare il QR code che trovate sulle confezioni e provate a vincere una delle fantastiche esperienze in palio, come il concerto privato di Samurai J, biglietti per il nostro Powerhits Estate 2026 a Roma e a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso riservato ai maggiorenni, valido fino al 12 luglio 2026. Regolamento e montepremi su cornetto music.it. Partiamo con Kid Yugi.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Amelie di Kid Yugi alle 15:05 Radio Z al collettivo. È un venerdì importante, lo abbiamo detto a livello musicale, perché oggi avremo Safe, ma con noi torna a trovarci, per fortuna siamo davvero molto contenti, Michele Canova, perché c'è un nuovo appuntamento del Game Room di Canova. E allora ciao bello, bentrovato, bentornato, come va?
1: Tutto bene, voi tutto bene?
0: Bene, bene, bene. Il mio compare mi ha abbandonato perché, sai, ci sono cose più importanti come il Giro d'Italia, però noi siamo qui, per fortuna, per parlare di musica. Prima di entrare nell'appuntamento di oggi, del Game Room di oggi, insieme a Lil Busso, e poi ci racconterai tutto quello che c'è da sapere, effettivamente oggi parlavamo, comincia a tutti gli effetti l'estate a livello anche di uscite musicali. Non so se hai visto quanta roba è stata sfornata oggi.
1: Allora, tantissima.
0: Vai, vai.
1: Difficile starci dietro.
0: Ma secondo te è una data scelta appositamente perché è il primo weekend di, il primo vero weekend di maggio?
1: Sì, cioè, come mai? Sì. Ma sai, ormai quello che si vede, no, che si cerca di anticipare sempre di più l'uscita dell'estivo, sì. Però poi si stanno creando anche dei mercati paralleli, no? Quella dell'estivo ritardato, certo. Cosa che fino a qualche anno fa non esisteva, no? Cioè i giochi si chiudevano a giugno massimo, e oggi invece si vedono appunto pezzi che escono anche a fine giugno, addirittura inizio luglio o addirittura a fine agosto per giocarsi il settembre, perciò sì. Non c'è più regola ormai.
0: Sì, sì, ormai anche i pezzi di Sanremo possono essere tranquillamente pezzi estivi e trascinarsi per sempre. Effettivamente la stagionalità delle canzoni è cambiata, però noi stiamo facendo questo appuntamento con te che è molto divertente, perché entriamo nel tuo studio di produzione e seguiamo da vicino la nascita di una canzone. In questo caso è l'appuntamento numero 5, credo che 5. Facciamo qui insieme con un ragazzo, un giovane ragazzo molto promettente che si chiama Lil Busso, giusto? Dici di più, vai.
1: Beh, Lil Busso è, insomma, è dal 2000, oddio, adesso non vorrei dirti una data sbagliata, ma 2018 me lo ricordo, meno, sì. Con i pezzi con Tredici Pietro, no? Sì. Tant'è che hanno fatto anche album insieme molto belli, lui e Pietro, e adesso nella tournée di Tredici Pietro è sempre presente anche Busso, che fanno una parte di pezzi insieme, eccetera. Io lo conosco appunto di fama da un po', in realtà pensa che è uno dei pochi Game Room in cui non avevo conosciuto prima l'artista.
0: Ah, okay.
1: Cioè mi è stato portato da Giovanni Antonacci, che è anche il suo manager, e mi è stato portato perché mi piaceva, gli ho chiesto se voleva partecipare, e perciò l'ho conosciuto in realtà nel momento che è entrato veramente, perciò insomma è stato il nostro primo incontro. Mi è piaciuto tantissimo, è un ragazzo con un dizionario di parole e anche di possibilità melodiche molto molto ampio, che non è solo relegato al rap, ma anzi che sta cercando di ampliare il suo sia vocabolario, ripeto, ma anche il suo vocabolario melodico verso il pop o comunque verso la canzone. Perciò è nata una cosa particolare che è un po' mi ricorda in qualche modo un certo tipo di rap dei primi 2000, che provava a avere le strofe rappate e poi i ritornelli cantati.
0: Figo. Figo.
1: Bello.
0: Allora, noi siamo pronti, hai già detto tutto, e allora ci immergiamo in questo appuntamento di Canova Game Room insieme a Lil Busso.

0: Come state?
1: Bene,
0: ciao, piacere di conoscerti.
1: Piacere
0: conoscerti. Giovanni, come stai? Bene?
2: Tutto bene, grazie.
0: Ti faccio vedere lo studio, venite?
1: Ciao. Vai, prego, prima lei.
0: Eccoci qua.
1: Ma quante robe
2: c'hai?
1: È
2: sempre come la prima volta.
1: Sono davvero senza parole, ti giuro, è bellissimo, bellissimo.
0: Chiedetemi pure, ragazzi.
1: Non ne potevo più.
0: Ascolta, Nicola, mi racconti un po' di te? Quando nasci tu artisticamente?
1: Io, guarda...
0: Bologna?
1: Inizio che mi scrisse Mr. Monkey.
0: Sì, mitico, che anche lui stava a Bologna, no?
1: Lui era di Bologna in quel momento. Certo. E per ora la roba è orribile, però sento nella cosa che fai delle visioni...
0: Ma che anno era quello invece, ti ricordi?
1: 2019.
0: Ah, okay.
1: Cioè, no, 2018, scusami, okay. L'anno dopo. Io lui lo conosco già da una vita.
2: Pensa che noi abbiamo fatto la stessa.
1: Abbiamo fatto il liceo assieme. Sono uscito col mio primo pezzo che si chiamava Il mio plug è fiero di me.
0: Sì, l'ho visto.
1: Che è cioè in quel momento che tutti dicevano io sono le, io
0: certo.
1: Vendo, ti vendo questo.
0: Certo,
1: io ho detto io non vendo un cazzo, non ho mai fatto niente.
0: Ah, bellissimo, che lui è fiero di te perché tu sei puntuale.
1: Io sono puntuale. Sei quindi era il viaggio opposto e comunque è una roba che piacque molto e da lì poi ho iniziato a fare tutte le robe.
0: Anche il video.
1: Anche il video divertente,
0: ricordo,
1: bello.
0: Sì.
1: Ci siamo trasferiti a Milano.
0: Ah, ecco, non lo sapevo, tu vivi a Milano.
1: Io adesso vivo a Milano, okay. Mi sono trasferito a Milano, pensa... Il telegiornale dice da domani è chiuso tutto chiuso per il Covid.
0: Sì,
1: non
0: certo.
1: È...
0: Perciò tu hai deciso vado a Milano?
1: La mattina prendo un mio amico, prendiamo la macchina, in autostrada penso di aver visto due macchine, capito? Sono arrivato a Milano, ho fatto un annetto tra divani, case di amici e cose, mentre continuavo a fare musica. Non ero pronto in quel momento di fare un disco, ma dovevo farlo. Era la quarantena, quindi c'erano...
0: Certo.
1: Mi era appena saldato il mio primo tour intero, tutte le date buttate,
0: certo.
1: Quindi ero proprio preso male.
0: Senti, arriviamo ad oggi. Oggi in che vibe sei in generale?
1: In questo momento adesso, dopo il disco con Pietro che ho fatto,
0: certo,
1: adesso sto lavorando al mio disco nuovo.
0: Molto bello quel disco, è molto
1: Grazie.
0: Bello.
1: Quindi sto facendo questo disco, secondo me, molto maturo, molto figo, molto suonato.
0: Certo.
1: Con la roba del rap che rimane perché
0: sì,
1: vengo
0: sì,
1: da
0: certo.
1: Quello. Mi metto, diciamo, a nudo veramente per la
0: certo.
1: Prima volta tutte le mie sfaccettature.
0: Di cosa avresti voglia di fare oggi?
1: Io oggi mi ero fatto un'idea... Che a me piacerebbe fare una roba, adesso passami il termine,
0: certo.
1: Salsa un po'.
0: Tipo, che qual è il BPM della salsa? Non lo so neanche. Poi
1: la salsa guarda. In verità sta sui 105,
0: okay.
1: Magari un po' più alto.
0: Ok.
1: Un po' alla non vivo più senza te. Io non farei la reggaetonata, capito?
0: E neanche la cosa hip hop.
1: Esatto, però. Esatto.
0: Questo è questo, abbinato a questo.
1: Rarirà.
0: Che pezzo.

0: mi apro un attimo il piano elettrico e anche mi apro il mini Moog, così ci suona sopra un po' di robe, poi magari le tagliamo. Ho capito come fa.
1: Figo, vado. Però così, vado, guarda, vado. Che mi gasa, eh.

0: Non so che fa troppo casino, ma tipo una chitarra.
1: Sì, sì, adesso vi faccio delle zone.
0: Esatto, una schitar. Cambio una delle... schitara. Una sguitara.
2: È la schitarrata, è la schitarrata.
3: C'è anche quel taglio un po'...
1: Sì, sì, devo dargli un senso.
3: Molto, molto bello.
1: No, suono secco.

0: Quello è il ritornello, no?
1: Esatto,
0: okay, da quella parte. Che lo di mezzo. Bello che diciamo, mi piaceva molto.
2: Messaggi lasciati nell'alto.
1: Sì, sì.
3: Ma dov'è? Ah, merda.
1: Minchia Amadeus.
3: Minchia Amadeus Mozart,
0: a caso,
3: ragazzi.
0: A caso, a caso. Tutto a casa a giocare i campioni. No, beh, si minore.
1: No, ma d'accordo, ha fatto morire, che ha fatto la cosa lì, ce l'hai tolte a caso.
0: Poi hai già quasi, vuoi ancora un po' di giri?
1: Allora, io ti dico, io in verità...
0: Sì, ti dico, come dice Cristo, in verità ti dico.
1: Dico, potrei avere il pezzo proprio, in, cioè, poi ovviamente adesso reccandolo, certo. Poi gli diamo il tiro giusto, la cosa.
0: Certo. Lo dicevi?
4: Quando avevi suonato pianoforte, avevi fatto tutto il...
1: Sì. Ah, di metterlo alla fine.
0: Ah, qua, mettilo qua, bello.
1: Sì. È una maledizione.
0: Sì, sì, sì. Bisogna togliere.
1: Infatti, comunque lo stiamo facendo volare, eh? Ci ha messo già le mani avanti, cioè, mi ha già dato per disper, proprio per spacciato.
0: Allora, le cuffie ce le hai, aspetta che faccio... Dunque, il microfono dovrebbe essere acceso. Mi senti?
1: Yes, ti sento anche eccessivamente bene.
2: Nella vita ci serve, ci serve, ci serve l'amore. Che ci uccide fa male, però poi lo cercano tutti.
0: Ottimo, facciamone un'altra, però era già buona questa.
1: Sì, sì, facciamo, aspetta che bevo. Facciamone subito un'altra di brutto.
2: Nella vita ci serve... Ah, scusami.
1: Perdonami. Pardon, pardon.
2: E la noia, la noia, la noia, la noia mi sale. Per uccidere il tempo, farmela passare, mi metto nei guai.
0: Figo, teniamo quella prima.
1: Vai.
0: Mi piace.
1: Vai.
2: È finita la notte, sta per tornare il sole. L'ho passata in giro con i soliti stronzi. Ho la testa in fiamme, demoni ci ballano sopra. Mi fanno la serenata con una bella.
0: C'è una delivery fighissima, eh.
4: Bello anche a basso.
0: Sì, sì.
1: Un altro pezzo di strofa.
0: Ah, ok, ce l'hai?
1: Sì, sì, sì, ovvio.

0: sbagliato, ho sbagliato l'intenzione.
1: Sì, tranquillo.
0: Erano belle le prime due.
2: Figo. Era marcio giusto.
0: No, no, ma io, guarda, infatti la mia roba è proprio... Io non essendo cantante, nel senso, sono un cantantaccio, capito? Che
2: facciamo...
0: Un po' stonatone.
3: Il nostro non è amore, è una maledizione.
2: Comunque c'è un timbro magico,
0: Grande.
2: Perché l'unione del marciume crea una figata. No, è vero.
1: Allora adesso facciamo invece, vuoi fare solo gli ai ai ai?
0: Esatto, tanti esatto. Ai a caso, okay. Anche
2: vado,
0: randomici.
4: Ai ai ai ai ai ai ai
3: ai ai ai ai ai.
2: Prova a gridarli.
0: Questi in questa, sì,
2: questa take nuova.
0: Ok, che
2: stiamo facendo.
0: Ok timpani, eh. Vabbè. Ok timpani, raga, ok timpani.
2: Ci sono due compressori.
3: Ai,

0: Ottimo, ottimo. Io direi basta.
1: Sì, sì, sì.
0: Tanti piccoli Lil Busto.
2: Esatto.
0: Lil, Lil Busto.
2: Lil, Lil Busto, Busto, Bussolari, Nicola, Bustolini. Nicola Bussolari. Io mi sentivo troppo, anche troppo bene. Non...
0: Troppo?
2: Certo, no, minchia.
0: No, ma hai gasato.
2: Gasa, no? Figo, veramente. Che dici? Una bomba.
3: Bellissima.
2: Camera.

0: fatto.
1: A casa.
0: No, bellissimo, bellissimo.
1: Stupendo, il quinto episodio di Carova Game Room di Lil Busso alle 15:19 su Radio Z nel collettivo. Michele Cannova è in collegamento con noi. Allora, a parte che quanto bolognese c'era dentro quello studio, cioè io poi ascoltare l'accento bolognese volo sempre. Due domande rispetto a quello che abbiamo visto. La prima è una cosa tecnica e la seconda voglio farmi gli affaracci tuoi. Cos'è il MUG? Perché tu a un certo punto lo citi ed effettivamente sia loro che noi, che magari non siamo esperti del settore, rimaniamo un po' tipo, che cosa sta dicendo Canova in questo momento?
2: Non c'ho mai la camera giusta per fartelo vedere. Comunque è una tastiera, eccola lì, è questa qui, non so se si vede,
1: vediamo,
2: ma è una tastiera monofonica.
1: Ok.
2: Questa in particolare del 72, il Mini Moog, ed è diciamo la base di tantissime canzoni, e fai quasi sempre il basso. Cioè, okay, il basso del Mini Moog è quel basso un po' zanzaroso, un po' grosso, che senti dal prog rock in poi, insomma, è un mito.
1: Bellissimo il termine zanzaroso, da sì, proprio... sì,
2: cioè nel senso che fa un po' di alte frequenze, un po' sì, così, sì, capito?
1: Bellissimo.
2: In realtà il Moog si chiama Moog, sarebbe corretto chiamarlo Moog, okay, e non Moog, più aperto, perché è il cognome di Bob Moog, ah, che è l'inventore nella zona della East Coast, della sintesi, che si chiama appunto East Coast Synthesis, cioè la sintesi delle tastiere, che poi è partita dal Mini Moog, ma poi è andata in tutte le tastiere moderne più tradizionali, capito? Perciò come funzionano le tastiere l'ha un po' inventato questo Bob Moog, che ha inventato il Mini Moog. Poi esiste Buchla, che è uno che sta della parte West Coast, cioè stava a Berkeley, vicino a San Francisco, che ha inventato il West Coast Synthesis, che è molto più complicato e molto meno presente nella pop culture, nella cultura pop.
1: Fighissimo, vedi che comunque sono cose interessanti, perché effettivamente noi non lo sappiamo, ma adesso possiamo dare anche dei nomi alle cose. E a proposito di nomi alle cose, a un certo punto Lil Busso, guardato da te e da Giovanni Antonacci, che tra l'altro è il nostro ex collega, quindi salutiamo, vedo che ha giocato con un simulatore. Prima di tutto, il simulatore è tuo? Credo di sì. E dove ce l'hai il simulatore?
2: Allora, c'è una vera e propria game room nella game room, cioè c'è una stanza che usano i miei collaboratori per fare la grafica, ci sono dei proiettori, c'è un green screen, ma c'è anche, questo è una passione del mio vecchio assistente Nicola, che aveva la passione dei simulatori. Io piano piano l'abbiamo costruito in 6 mesi, tanti soldi, tanta fatica. Abbiamo questo mega simulatore con 49 pollici davanti, anche la, come si dice, la realtà virtuale, perciò volendolo puoi anche vivere con la realtà virtuale, volanti, pedali, idraulici, cioè incredibile.
1: Bellissimo. Comunque guarda, davvero, non vedo l'ora che sia il prossimo appuntamento, che penso sarà tra poco. Grazie.
2: Ragazzi, prossimo appuntamento fra 2 settimane.
1: Bello, bello.
2: Forse
1: bello.
2: Quasi potrei dire chi è, potrei dire, no, non lo dico,
1: non
2: però
1: lo
2: sarà mitico.
1: Bellissimo.
2: Sarà una... sarà una cosa mitica.
1: Non vediamo l'ora, grazie mille a Michele Canova, appuntamento quindi tra 2 settimane. Ciao, grazie.

0: Don't Wanna Go Home, Medusa, alle 15.24, Radio Z al collettivo. Ancora una volta ringraziamo Michele Canova per il suo incredibile momento che regala Radio Z al collettivo da qualche mese ormai. Siamo davvero felici perché scopriamo tanti artisti, ed è lo scopo anche un po' della nostra radio, ma soprattutto entriamo all'interno del mondo della produzione musicale, di cosa c'è dietro alle canzoni che ascoltiamo tutti i giorni e che amiamo quotidianamente condividere anche proprio qui su Radio Z. Oggi è stato un venerdì importante, è uscito tantissimo l'album di Safe che sarà con noi tra le 16 e le 16.30, ma sono uscite diverse canzoni, tante canzoni estive, e poi c'è lui. È il nostro amico, è l'antieroe di cui la nostra città ha bisogno. Eddie Brock è la sua nuova dal titolo Bel Venerdì.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è, giusto così.

La nuova di Eddie Brock, bel venerdì alle 15.28, Radio Z, la nostra Future Hit. Bella canzone, posso dire che si sente che ama follemente Fabrizio Moro, perché questa canzone ha quella nostalgia, quel piglio, ma anche un po' quella ruvidezza nella voce e nel testo, classica, tipiche di Fabrizio Moro, ma Eddie non l'ha mai negato, anche i nostri microfoni, anche quando l'abbiamo beccato a Sanremo, quando hanno cantato insieme nella serata delle cover. E insomma c'è un amore, una stima reciproca gigantesca. Tra poco però parliamo di sport, cinema e musica. State qua.

I Destri che ci sferra gazzelle ogni volta che ascoltiamo questa canzone qui alle 15.35 su Radio Z nel collettivo. Abbiamo detto tanta musica che è uscita questo venerdì, ma anche un bel video che anticipa quello che sarà un evento, il film, il docufilm di Marrakech, che sarà disponibile nei cinema solo il 25, 26 e il 27 di maggio. Diciamo che il trailer, il teaser che è stato pubblicato proprio dal profilo di Marra su Instagram fa venire i brividi. C'è anche una parte in cui parla con i suoi genitori, delle riflessioni sulla figura che lui è oltre il palco.

Talk to you alle 15.41 su Radio Z nel collettivo. Ancora una volta un buon venerdì pomeriggio, Nick Giustini con voi fino alle 17, tra pochi minuti qua al posto del mio microfono, in realtà sarà sulla sinistra, ci sarà Safe, e questo è un invito anche a ricordarvi che potete seguirci anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky. Con lui parleremo di Santissimo, uscito questa notte a luna di notte. Però ora vi dico una cosa, raga, che vi svolterà l'estate: c'entrano la musica e il cornetto gelato preferito di sempre, cornetto Algida. E allora ascoltate bene, partecipate al concorso Scarta la musica con cornetto. È semplicissimo, basta inquadrare il QR code che trovate sulle confezioni cornetto e poi preparatevi a vivere esperienze indimenticabili piene di musica, come il concerto privato di Samurai J, il nostro Power Hits Estate 2026 a Roma e a Verona, e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso riservato ai maggiorenni, valido fino al 12 luglio 2026. Regolamento e montepremi su cornettomusic.com.

0: www.zetta.it. Le 15.42 siete su Zeta nel collettivo.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.

0: Baby Goddamn, Tananai alle 15.49 su Radio Z nel collettivo Nick Giustini e soprattutto questa notizia che mi sta facendo volare da qualche giorno. I tifosi del Real Madrid di calcio sono imbestialiti, ce l'hanno a morte con Kylian Mbappé, perché infortunato quando il Real doveva giocare una partita importante di campionato contro l'Osasuna ha preso e se n'è andato in vacanza, ovviamente infortunato, sottolineiamo, con la sua fidanzata. Tra l'altro, grande applauso alla fidanzata di Mbappé, che si chiama Esther Exposito, grande applauso, bravissima attrice spagnola. È andato in vacanza e insomma non è stato, secondo i tifosi, particolarmente professionale nei confronti del Real Madrid. È partita una raccolta fondi, una vera e propria petizione, non una raccolta fondi, scusate, una raccolta firme, una petizione che si chiama Mbappé Fuera. Lo vogliono fuori dal Real. Quante firme ha raccolto, mi starete chiedendo? Vi starete chiedendo? 31.558.000 firme. Raga, vogliono dar via Mbappé i tifosi, eh?
1: Io vorrei darti la mia parola, dirti non vedo l'ora, dimenticarmi tutto quanto

Drive Safe, Miles Smith, Niall Horan alle 15.56, Radio Z, il collettivo, e ripartiamo da dove ci eravamo fermati poco fa, perché anche a voi al 335 30 10 25 vedo che sembra proprio strana questa cosa, cioè non è che è strana, non ci risulta strana, ci risulta fuori luogo, cioè Mbappé è uno dei giocatori più forti del mondo e Real Madrid, i tifosi del Real Madrid lo vorrebbero far fuori. 31 milioni di firme raccolte per farlo fuori con l'hashtag Mbappé fuera. Però io posso dire una roba, forse questa è più suggestione, cioè è diventato un meme, allora sì, firmo la petizione giusto per firmarla, ma non credo che siano 31 milioni di tifosi che non lo vogliono più vedere al Real. Non lo so, magari sbaglio io.

0: Le cicatrici lasciate da Nico Pandetta Fit Gue. Oddio, detta così suona male, nel senso che conoscendo i personaggi potrebbe anche darsi. Si scherza, grande saluto Gue, che tra l'altro fa parte dei featuring di Santissimo, l'album di Saif che è uscito questa notte a Luna, e allora è già arrivato dietro con sé a una squadra di calcio, è pronto, e tra poco chiacchiereremo con lui di tutto quello che significa questo album, e io immagino e presumo, da come l'ho ascoltato, da come l'ho percepito, che abbia un grande valore. Però se volete partecipare all'intervista potete farlo, le vostre domande, i vostri messaggi vocali per Saif al 335 30 10 25. State qui perché ci aspetta una mezz'ora croccante. Sono le 16.
1: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Hits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.

0: Domenica.
1: Buona domenica dell'uomo dai mille nomi, lo sapete, qui nel collettivo abbiamo quest'usanza, noi ti chiamiamo la Trinità, perché sei safe.
2: Bello, va bene.
1: Padre,
2: va bene.
1: Figlio e Spirito Santo.
2: Siamo in tema. Siamo in tema santissimo.
1: Ragazzi, siamo felicissimi di trovare qui in studio per la prima volta, perché buongiorno. Ci siamo visti a Sanremo, Safe, ciao bello!
2: Ciao a tutti, buona domenica.
1: Buona domenica anche a te, come stai?
2: Bene, grazie, tu?
1: Bene. È un po' percepito di domenica oggi, c'hai quel mood un po' domenicale?
2: È sempre domenica.
1: È la domenica, che giorno è? Bel giorno, brutto giorno?
2: La domenica.
1: È domenica. No, perché sai, tu hai affrontato la doppia vita, sia quella di chi come noi fa un lavoro quotidiano, una routine, quindi la domenica è il giorno prima del lunedì.
2: Vabbè, sì.
1: E quindi è una grande sbatta. Ora mi chiedo, i giorni hanno ancora lo stesso valore da quando sei uscito?
2: No, hanno meno senso, purtroppo, per fortuna, diciamo. Cioè, essendo che il ritmo è costante, c'è meno distinzione tra lunedì, martedì, venerdì, eccetera. Però se riesco, la domenica cerco di tenerla domenica, di pranzare con i miei amici, con la ragazza.
1: Figo. Cioè, ti ritagli dei piccoli momenti ricordano il fatto che la domenica era la domenica.
2: È stata la domenica.
1: Bellissimo. Comunque, prima di iniziare a parlare di musica con te, un mio amico che è di Recco mi ha detto che il 24 di maggio
2: fa la sagra della focaccia.
1: C'è la festa della focaccia di Recco. Focaccia. Io ho letto che tu sei bravo a fare la focaccia. Hai imparato a fare la focaccia di Recco, bravo, tipo Recco,
2: sì,
1: no?
2: Sì.
1: Allora voleva dirti se fai un salto e
2: a
1: gliela
2: farla.
1: Se vai da lui, la fai e gliela fai assaggiare.
2: Se vuole, volentieri, guarda. Se ci sono, ti lascio il numero, chiama.
1: Qual è il piatto tipico della tua zona che ti rappresenta, cioè quello che ti piace di più mangiare?
2: Ce n'è tanti, però forse che preferisco sono i panzotti con la salsa di noce.
1: Cioè, spiega per chi non è della zona che cos'è, di cosa
2: come
1: si tratta.
2: Come faccio a spiegarvi? Pasta fresca, okay, ripiena di ricotta, spinaci, con la salsa di noci sopra, che è come dire un sugo, fatto con le noci.
1: Buonissimo.
2: Buonissimo.
1: Sembra una cosa, e la pasta al pesto?
2: Sì, vabbè, sì, ovviamente, certo.
1: Con le patate, fagiolini?
2: Patate e fagiolini.
1: Spallate e fagiolini.
2: Sì, trenetta, preferisco.
1: Tanto aglio, poco aglio, perché Anna, quando era venuta qua...
2: non c'è problema.
1: A te piace l'aglio? Sì, anche Anna ha detto, io voglio la pasta al pesto con l'aglio.
2: Con l'aglio, bellissimo. Ci deve dare il sapore.
1: Certo.
2: Ma come anche nei piatti, tipo gli spaghetti con le vongole, ci devi mettere l'aglio.
1: Cioè, ah sì, tu metti l'aglio ovunque, everywhere.
2: Beh, guarda che l'aglio ci dà il sapore.
1: Io lo metto in tutte le verdure che faccio, cioè non uso più la cipolla, io il soffritto lo faccio sempre.
2: La cipolla anch'io ultimamente non la amo più così tanto, però l'aglio dà sapore. Cioè, non è che mi mangio lo spicchio, anche se fa bene in realtà.
1: Sì, però è tosto.
2: È tosto.
1: E la tua ragazza, i tuoi amici, quando mangi tanto aglio, sono felici di averti intorno?
2: Facciamo tutti insieme.
1: Allora va bene. Tu cucini per tutti?
2: No, vabbè, vorrei, però se riesco andiamo a cucinare.

0: cavi?
1: No, discretamente, ma non, cioè, la base, nel senso, per non morire.
0: Però fai dei caffè spaziali.
1: Grazie.
0: Allora, tra poco entriamo dentro il tuo album e smettiamo di parlare di stupidaggini. Oddio, potremmo anche andare avanti. E lo facciamo con la seconda traccia del tuo album, Ricordi, qui okay. Con Giulietta.
1: Let's go.

0: Ricordi con Giulie di Safe alle 16.10 RTL, sì, RTL 105, buonanotte. Grazie, Radio Giulie. Z con noi, grazie Giulie, bellissimo questo featuring, bellissimi tutti i featuring di Santissimo.
1: Oh, hanno spaccato, cioè, indipendentemente che sia, sì, cioè, dissociandomi che sia disco mio, eccetera, però sì, dando merito a loro, cioè, sono contento, mi sembra che abbiano dato tutti strofone.
0: Sì, davvero, sono totalmente d'accordo. In particolare a me ha colpito quella di Kid Yugi. In quel pezzo lì vi siete entrambi messi a nudo. E quel pezzo fa male nel senso buono del termine, capito? Che ti arriva forte, ma ci sono dentro tanti featuring. C'è Tedua, c'è Gue, Artifive. Vuoi raccontarci un po' anche come li hai scelti?
1: Ma nascono tutte abbastanza naturalmente. Cioè, poi non so come dire, ascolti una canzone, dici che ci sta bene qua, ok. E cioè, quando abbiamo fatto tipo questa, che poi l'abbiamo mandata a Jolie, è nata e ci hanno guardati e abbiamo detto spacca,
0: funziona,
1: cioè, ha senso per lui, cioè, sarebbe un peccato non ci fosse, ecco. E poi, nel senso, chi si è reso disponibile di esserci, che ci ha fatto questo bel gesto, ecco.
0: Sì, tra l'altro tanti ti hanno reso omaggio, perché comunque, voglio dire, sono venuti a partecipare al tuo album, ma tu hai reso omaggio, lo dicevamo anche fuori onda, a tutta, credo, la musica che ti piace, ti è piaciuta e ti piacerà per sempre, perché ascoltare Santissimo è fare un viaggio, a mio modestissimo avviso, tra tutto quello che è la tua libreria musicale, perché dentro si trovano le citazioni dei Dogo, no, nel pezzo con Gue Money, sì. C'è una citazione di Popolare di Marra, però c'è La Princesa di Fabrizio De André, c'è la musica araba, c'è il jazz, cioè c'è tutto quello che ti piace, è così,
1: sì,
0: un
1: sì,
0: po'.
1: Beh sì, ma anche questo viene spontaneo, no? Uno è il riflesso di quello che ascolta, di quello che ha intorno in generale, quindi...

0: sono contento se si può riflettere, cioè lo dicevo una volta, le canzoni poi sono il frutto, cioè le mie canzoni in questo caso sono il frutto della mia anche malinterpretazione, non riuscire a fare quello che ascolto.
1: Ok.
0: Per dire, ascolto un pezzo samba, vorrei farlo, però è chiaro che io sono io e non sono un cantante brasiliano, per dire. Il canto in italiano, non canto in portoghese, e quindi viene diverso. Il mio non riuscire a fare una canzone come quelle che ascolto mi porta poi a fare una canzone che, non so, è in qualche modo originale, è sua.
1: Sì, ecco. È tua. Cioè,
0: è mia. Cioè, diventa proprio sua. No, mi sono dato del lei.
1: Sai, no. La cosa bellissima è che, voglio dire, ci sono tanti generi diversi, però si riconosce sempre l'anima, no? Tua, certo. Sia nel modo di scrivere che proprio anche nelle intenzioni che hai nei vari brani. Ho fatto un gioco, ho chiesto all'intelligenza artificiale, sì, di, analizzando il tuo disco,
0: okay,
1: immaginarsi una canzone che secondo lei rappresenta Safe al 100% e di mandarla agli alieni per fargli capire chi è Safe. Lui ha risposto, o lei, non lo so, non ho ancora capito che genere è, Princesa, perché dice che è un ponte tra mondi a livello musicale e non solo, c'è la storia e c'è il futuro e poi la musicalità di un brano universale. Secondo te, se tu dovessi mandare uno dei brani di Santissimo agli alieni per dirgli ciao sono Safe e questa è la mia musica, quale gli manderesti?
0: Forse Santissimo proprio.
1: Ci sta.
0: Però bella anche Princesa, mi piace che abbia detto così, sinceramente.
1: Non te l'aspettavi?
0: No. No.
1: Io all'inizio gli avevo detto, cioè, perché lui l'ha chiesto anche a me, e io gli ho detto Salsa Maghreb.
0: Ok.
1: Perché è un altro pezzo che secondo me...
0: Sì, sì, no, lo rappresenta. Secondo me Salsa Maghreb è più una misura di canzone, quindi sì, è già più filtrato, non so come dire. Meno intimo, diciamola così.
1: Ci sta, ci sta, ci sta. Bello, bello, bello. Continuiamo tra poco la chiacchiera. Prima una can Safe su Z.

Nakan Safe su Z alle 16:17. Lui è qui con noi. Allora, stavamo parlando di Santissimo, abbiamo parlato dei featuring, abbiamo parlato delle sonorità, parliamo anche delle tematiche principali, perché ce ne sono due che ricordo.

0: ricorrono molto spesso, che uno è il tema dei ricordi, e citi molto spesso mamma e papà nell'album, quindi anche sapere se loro sono contenti.
1: Bene, sì, sì, sono contenti.
0: E l'altro è il rapporto con il successo, ma in particolare con i soldi.
1: Ok.
0: Come, cioè, raccontaci un po' quanto è stato anche difficile scrivere queste cose, perché si percepisce che comunque sono cose che senti tanto dentro.
1: No, sì, le sento. Poi sto imparando, nel senso, cioè, non ho ancora gli ammontari giusti per capire come vanno usati effettivamente, no? Però sicuramente passare da una condizione dove sei veramente in difficoltà a svolgere le funzioni di base, no? Anche avere i soldi, che ne so, per andare dal dentista, no? Per dire. A una condizione dove comunque ti puoi permettere anche di mangiare o di offrire da mangiare, è già diverso. Quindi il mio focus non è nel godersi l'esperienza, che sì, bisogna godersela, ringrazio Dio tutto il giorno, tutti i giorni, ci mancherebbe, però sta anche tanto nella pressione, nella responsabilità di dire: mi sento di essere un graziato, di avere una possibilità di doverla usare bene, quindi nel non sprecarli, creare qualcosa che rimanga, dare da lavorare a chi ho attorno,
0: bellissimo,
1: queste cose qua.
0: Quindi a livello invece, perché questo ovviamente fa parte della persona che sei, no? Al di fuori dell'ambito professionale, ma nell'ambito professionale proprio musicale, d'artista, tutta l'esperienza lavorativa, perdonate il francesismo, ma il culo che ti sei fatto nella vita precedente, perché diciamo così, usiamo proprio questo termine, nella vita precedente, come influisce sul tuo lavoro proprio tutti i giorni, la quotidianità di Safe come artista lavoratore?
1: Ma io mentalmente sono lì.
0: Okay.
1: Infatti ora sono confuso, cioè devo ragionare su cosa fare dopo. No, però veramente mentalmente sono lì, è come se fossi stato spinto tutto il tempo con questo obiettivo specifico e niente, sono veramente grato di tutto, perché secondo me vivere determinate cose, anche che in quel momento non sono belle, piacevoli, ti fa apprezzare molto di più le cose dopo, non dai niente per scontato e sei in grado di darci il valore che si meritano le cose, e ti fa secondo me rimanere anche attaccato alle cose importanti.
0: Certo.
1: Comunque bisogna anche circondarsi di persone che non hanno interesse nei tuoi confronti, ci sta, bisogna lavorare con tutti, lavoriamo, ci mancherebbe, però bisogna sapere chi ti vuole bene.
0: Ma ci sta, tra l'altro tu in un brano dici proprio che sei circondato da mille persone, ma spesso non hai il tempo di sentire i tuoi migliori amici,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, beh, quello era un discorso anche più grande, perché
0: certo.
1: Poi c'è questo ragazzo qua con cui sono cresciuto, che è Bobby.
0: Ciao Bobby.
1: Che purtroppo vedo poco, perché veramente uno sembra che sei in giro, no? A fare la bella vita, però c'è molto, molto, molto lavoro, sempre. Tutto il giorno, tutti i giorni di corsa.
0: Ma Bobby, avete mai parlato di questa cosa o gliel'hai detto solo attraverso quel pezzo?
1: Non ne abbiamo parlato approfonditamente.
0: Ma quindi Bobby ogni tanto ti scrive su WhatsApp?
1: Sì, sì, ma mi ha scritto stanotte, infatti gli devo rispondere.
0: Ah, non gli hai ancora
1: risposto? Non gli ho risposto.
0: Però sto sicuro che è stato un messaggio importante per te.
1: Sì, ma tantissimo. Tantissimo.
0: Credo. Bellissimo.
1: Tantissimo. Ciao Bobby.
0: Ciao Bobby. Ciao Bobby. Salutiamo anche Nerissima Serve, perché dobbiamo ascoltare Bratz Safe.
1: Bye, my slime.

0: Raz, safe alle 16:24 su Radio Z. Tra l'altro, a proposito di citazioni, Braz, ovviamente la citazione è, ci viene in mente a tutti la famosa bambola. Ci sono un sacco di reference anche al mondo dell'infanzia, partendo dagli Aristogatti, chiaramente, no? Perché lo citi più di una volta. Però ci sono dentro la citazione di altri cartoni animati, c'è Majin Buu, quindi c'è, sì, Dragon Ball. Aspetta, perché me ne ero segnato un'altra che era.
1: Ma
0: una...
1: c'è tanto effettivamente.
0: Dell'infanzia tua, il cartone animato che ti rappresenta, i cartoni che guardavi da piccolo, quali erano i tuoi prefe?
1: Aiuto. Allora, i Celestini.
0: La compagnia dei Celestini, sto male.
1: Sì,
0: io conosco la persona che ha inciso la sigla. Sì.
1: Non è vero.
0: Papà di un amico di mio fratello.
1: Se gli porti i miei saluti, per favore, mi hai più sentito ringraziamenti.
0: La compagnia dei Celestini.
1: È più forte che ci sia.
0: Mamma mia, bellissimo.
1: E i fantagenitori.
0: Clamo, sì.
1: Vabbè, non so, SpongeBob, Dragon Ball.
0: E invece, tipo, cartoni animati proprio tipo film, quindi film d'animazione oltre agli Aristogatti che ho capito, perché citi Romeo, ovviamente Randagio come Romeo,
1: e non so, mi viene ora così su due piedi Madagascar, che mi piaceva un sacco.
0: Sai che invece tipo io uno di quelli che non ho mai sopportato,
1: mai visto,
0: mai sopportato, visto, ma da piccolino
1: mi faceva scassare Melman, così l'ha girato cioè ridere. Aiuto, non so, ce ne sono tanti. Vai, tutti quelli della Disney.
0: Ci sta.
1: Ah, ma mi guardavo di brutto Willy Coyote, Beep Beep, Tom e Jerry, quelli lì, quelli sono bellissimi.
0: Nel rapporto tra il cattivo sfigato e lo sfigato super buono che vinceva sempre, quale dei due ti sentivi di più?
1: Vabbè, loro ti portano per forza a empatizzare con quello bravo.
0: Ma sai che io invece no? Io sempre. Io, cioè, per me Tom è un campione, perché non molla mai, cioè, ci prova sempre.
1: No, vabbè, mi dirai, no, sì, tra Tom e Jerry devi empatizzare con Tom. Però Tom piccino era sfigatissimo, cioè, pigliava botte dalla mattina alla sera. Cioè.
0: Però anche insomma, cioè anche tra Willy e il Coyote, cioè Willy e il Coyote.
1: Sì, mi dirai.
0: Bip,
1: no, non empatizzi con Bip Bip, cioè no, empatizzi con Willy e il Coyote. Hai ragione, che forse me l'ho sfalsato io, ero convinto che Willy il Coyote fosse il buono.
0: No, poi non c'è anche lì.
1: Vabbè, lì non c'è buono e cattivo.
0: È una cosa meravigliosa,
1: la rappresentazione
0: me, di quei
1: della natura.
0: Lì. Ci hanno fatto crescere senza diciamo imporci cosa fosse bene e cosa fosse male.
1: Sì.
0: Quindi ci insegnano a dare dei valori a delle cose che per noi magari.
1: In qualche modo, sì. Certo.
0: E tipo altre cose, tipo hai mai visto tipo quei programmi educativi che ti insegnavano l'inglese, tipo Tracy e Polpetta, Magic English o quelle cose lì?
1: No, mi ricordo vagamente Magic English, ma non l'ho guardato. Io.
0: Bellissimo,
1: cioè, non so come dire, l'ho sentito.
0: Sì, cioè, bellissimo, era tipo un corso della Disney per imparare l'inglese. Comunque, momento ricordi chiuso. E a proposito di cinema e serie TV, ce n'hai qualcuna in questo momento che hai visto che ti è piaciuto molto?

0: Il rap insomma è molto conosciuto, ma io non penso che in Italia invece nelle persone comuni sia così conosciuto l'odio.
1: Forse meno.
0: Perché poi chi.
1: Però è veramente bello. Bellissimo. Cioè consigliamo la visione.
0: Bravo. Il consiglio di Seif: andate a vedere l'odio, perché a lui, come dice Seif stesso, piace tanto.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: mi piaci tanto alle 16:32.
1: You I like very much. Per bello il pubblico così. Inglese.
0: Bravo, bravo, hai fatto bene.
1: Tu me gustas mucho.
0: Bravo. Cioè, sai altre lingue? Vabbè, in arabo come si dice?
1: Enti tajebni barsha.
0: Per me sì.
1: In francese, com'è che si dice in francese? Tu me...
0: Tu m'appelle. Io sono solo quello.
1: Vabbè, je t'aime beaucoup, dai. Je t'aime beaucoup.
0: Comunque, ti piace ancora tanto questa canzone? L'avrai sentita e risentita?
1: No, basta, boicottiamo.
0: Basta. Sei andata ai concerti di Safe, non ci sarà, non tu ci mi sarà... piaci tanto. Basta.
1: Fine.
0: Comunque, a proposito di eventi, c'è il santissimo tour estivo che sì. parte il 18 luglio. E
1: cioè, come tour estivo in generale nei festival, è al 13 giugno.
0: Al
1: 18
0: giugno.
1: Ce l'abbiamo a Genova. Ah, che quindi okay. è casa madre.
0: Ma perché è scritto piccolissimo?
1: Sì, ma guarda, me l'hanno fatto notare anche piccola. anche prima. Elena, dobbiamo correggere questo foglio, per favore.
0: No, sai cosa? Non correggere, bisogna solo usare tipo il Calibri 13, anziché l'11, capito? Però insomma, tantissime date che trovate su

0: la pagina, le pagine Instagram.
1: Sì, e su non Instagram solo, c'è tutto.
0: Di Safe.
1: Sul famoso e internet.
0: Un evento in particolare noi ci teniamo a sottolineare, perché sì, il 31 di maggio a Roma daremo il via anche proprio all'estate suonata dal vivo con il nostro RTL 105 Power d'estate 2026, e tu ci sarai. Sei
1: invitato.
0: Pronto? Sì, ti sto invitando.
1: Grazie.
0: Se, lo faccio io a nome dell'azienda, vuoi venire?
1: Ci siamo, vengo.
0: Sai, non l'avrei mai fatto, l'ho fatto solo perché ho sentito che nel promo c'era tipo Safe Brescia, ho detto allora glielo posso chiedere.
1: Hai mai suonato
0: su un palco a 360 gradi?
1: Che gira?
0: No, è fermo, però hai tutto il pubblico intorno.
1: Ah, no.
0: E lì avrai questa incredibile opportunità.
1: Bello. E da dove si sale? Scusa, da sotto?
0: Questo parlerai con okay. Io purtroppo non sarò.
1: No, scusa, mi è venuto così logico. Ho detto se c'è la gente tutta attorno. No. O spunti da sotto.
0: Dico, credo che ci siano due entrate laterali.
1: Okay.
0: Su una dovrai salire.
1: E sull'altra
0: dovrai scendere. Solo che devi stare attento a non fare troppi giri, perché a un certo punto, se no, non capisci più dove devi scendere.
1: E rischi di fermare il traffico nella direzione opposta.
0: Comunque, a parte gli scherzi, immagino che tra i tanti eventi che ti aspettano, quello a Genova sia quello che, insomma, anche emotivamente ti aspetti con
1: e
0: più,
1: mi fa piacere,
0: con
1: sì,
0: più
1: sì,
0: gioia,
1: sì.
0: Esatto.
1: E cerchiamo di acchittarlo bene, perché poi là, essendo, facciamo proprio festival in casa, quindi ora dobbiamo escogitare qualcosa di bello da fare.
0: Ma ecco, qual è il segreto di Genova? Cioè, perché ormai ci sono, ormai le città da cui nascono artisti sono tre sostanzialmente in questo momento storico: Napoli, Roma e Genova. Cosa c'è a Genova? Cosa c'è sempre stato? Perché poi in realtà tanti cantautori anche del passato vengono da lì, a Genova, che la rende così speciale secondo te?
1: Sai che non lo so, però penso che ogni città abbia il proprio modo di vivere, e quindi è quello che poi si riflette. Magari ci sono certi modi di vivere che sono più portati ad analizzare le situazioni o a cantarle, no? Io ho avuto questo fascino qua recentemente quando sono passato da Napoli dopo il primo maggio e mi sono incontrato con Enzo Avitabile e con Franco Ricciardi, che saluto tutti e due, e niente, stare là tutti insieme un attimo a parlare mi ha ispirato un sacco, perché non so come dire, mi ha dato l'idea di avere due esponenti di musica, ma della loro stessa visione e personalità, no? Non so come dire, è quello che mi piacerebbe vedere in generale, cioè quello che secondo me poi dà arricchimento, ognuno che fa la sua cosa, fa il suo percorso, il suo modo di parlare, di dire le cose, e va per la sua strada. E allora poi, quando due strade molto diverse anche si incontrano, hanno modo di parlare, secondo me, cioè, ispira entrambi.
0: Certo. Sì, è reciproca, tra l'altro, la cosa. Poi ci deve essere anche la capacità di ascolto e di comprensione.
1: Sì, certo.
0: Però è un arricchimento reciproco, che è quello che dicevamo nel fuori onda, no? Quando dovete fare le interviste, chiaramente noi apprendiamo da voi, ma può anche
1: essere.
0: Normale,
1: assolutamente. Ma da tutti, cioè. Ma da sempre. Già i pazzi anche sono i primi da ascoltare in giro. I pazzi per strada, non bisogna sottovalutare, bisogna parlarci.
0: Comunque, al 335-3010-25, nostro grande fan chiede se Randa Baraonda fa parte del disco. Gli rispondi tu?
1: Randa Baraonda l'abbiamo messa come ultima canzone del disco. C'è da dire che, però, essendo uno sketch che ogni volta va improvvisato, non sarà mai la stessa cosa.
0: Quindi cambia ogni volta che ascoltate l'album, cambia.
1: Ma sai che sarebbe da fare così, magari.
0: Se si riuscisse,
1: un giorno avremo la tecnologia,
0: l'intelligenza artificiale, magari tipo sulle piattaforme streaming si potrà fare tra poco.
1: Magari sì, che cambi le versioni,
0: un po' più complesse, sì, forse. C'è un omino che ti cambia il vinile tutte le notti. Senti, bello, è stato un onore averti qui con noi.
1: Grazie mille.
0: Ricordiamo tutte le tue date, il Santissimo Tour che parte l'estate
1: dal 13 giugno in poi, l'autunno dal
0: in poi e soprattutto il Power It's Estate di RTL 125
1: che passiamo per forza. Facciamo un saluto cordiale,
0: Foro Italico,
1: un bacio, un tè e un caffè.
0: Andate a ascoltare Santissimo, ve lo dico io, perché grazie. È un grande album, grazie mille,
1: piace.
0: Davvero
1: grazie mille. Grazie a te,
0: ciao bello, tra poco ritrovate tutta
1: giornata.
0: L'intervista qui su RTL 125 Play con Safe.
2: un'ossessione. Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
3: Radio Z, generazione futuro.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Fever Dream, Alex Warren alle 16.44 Radio Z. Per chi ci stesse seguendo in radiovisione, sto facendo un cuore. Un cuore che voglio dedicare ad Alessio Valentini, il nostro programmatore musicale, che so a cui so creare un sacco di problemi, ma io ti voglio bene lo stesso e la nostra amicizia andrà avanti per sempre. E come diresti tu? E allora, e dai. Grazie comunque a Safe, perché abbiamo fatto veramente una bella chiacchiera. E a proposito di Genova, che è la sua città, lunedì cominceremo la settimana con il producer del momento, l'amicone di Olli, con noi per parlare di solito cinema e non solo. Ci sarà Giuli.
1: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona. E tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
2: Con le calzature Grulland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grulland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grulland.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
6: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
7: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
9: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Samurai J con la sua ossessione che non è Belen Rodriguez, sappiatelo. 16:54 Radio Z il collettivo, stiamo arrivando in conclusione di questa bella settimana. La prossima settimana, come vi dicevo, avremo 5 ospiti diversi. Partiremo con Giuli, poi ci saranno Fred De Palma, Emi Schilla, Max Gazzè. E venerdì, sorpresa delle sorprese, è un gruppo, non vi posso dire di più, è un gruppo. C'è Taylor Swift con la sua ultima, Elizabeth Taylor.

0: Chiudiamo con Taylor Swift e la sua Elizabeth Taylor a questo appuntamento, questa settimana del collettivo alle 16.58. Vi auguro un meraviglioso weekend. Domenica trascorretelo, trascorretela con le vostre mamme, perché sarà la festa della mamma. E quindi voglio già mandare un grande abbraccio, un grande cuore alla mia, a cui forse regalerò dei fiori. No, non è vero, glieli regalerò. Spero che non stia ascoltando, se no ho rovinato la sorpresa. Però voglio dire, ormai il dado è tratto. Prima di salutarvi, però, ricordatevi, con Cornetto Algida l'estate è piena di musica. Partecipate al concorso Scarta la Musica con Cornetto e provate a vincere una delle fantastiche esperienze in palio, come il concerto privato di Samurai J, i biglietti per i nostri Power Hits Estate 2026 di Roma e di Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso riservato ai maggiorenni, valido fino al 12 luglio 2026. Regolamento e montepremi su cornettomusic.it. Allora grazie, anche perché avete partecipato in tanti anche oggi, anche all'intervista con Safe. Noi ci ritroviamo lunedì, buon weekend, ve lo dico lo stesso, a domani. Che
1: sei team Radio Z, se non aspetti occasioni ma le crei, se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 17.
3: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Hits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026. 31 maggio. Centrale del Foro Italico, Roma.
4: Radio Z. Generazione Z.
2: Eccoci qua, ci siamo in questo venerdì 8 di maggio, 17, proprio puntuali. Cominciamo con Generazione Z, con una Martina Rinelli fresca di parrucchiere. Marti, diciamolo!
5: Eccoci, carissimo Francesco Taranto. Mamma mia, ho passato la mia intera mattina lì. È stato quasi un sequestro di persona. Dalle 10 di mattina sono uscita un'ora fa.
2: No, vabbè, ma non ci credo. Quindi tipo...
5: mi sono restaurata totalmente, scusa. Beh, ho schiarito, ho colorato, ho fatto, ho tagliato. Vedi i capelli a caschetto?
2: Ora con la cuffia sei andata meno. Ma prima, mentre ti stavi preparando, ho notato, devo dire, nonostante ovviamente noi uomini non notiamo mai questo, però ho notato il cambio di... Quindi sei ore circa di cambio.
5: Non male.
2: Vabbè, potremmo chiedere anche questo: quante ore in media passate dal parrucchiere? Questo sarebbe interessante.
5: Interessante. Vediamo. Intanto partiamo con la musica.

0: Mahmood con la sua Inuyasha qui su Radio Z alle 17:08. Vedi che fatica però quando è così.
1: È sempre così,
0: 5 secondi, sì, per forza.
1: Sì. Eccoli qua. Oh,
0: no, 9 minuti che scattano in questo istante, in questo venerdì 8 maggio. Questa Generazione Z inizia ufficialmente la nostra prima ora insieme con Francesco Taranto da Milano, Martina Rinelli dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Caro Fra, preparati, perché alle mie spalle c'è un passeggero che fra poco viene in onda, che è vestito in modo particolare.
1: Ah, ma dici che no, non è un addio, no?
0: Penso di sì, vediamo. Attenzione. Un attimo, fra poco lo scopriamo.
1: Tra pochissimo, amici, intanto c'è Ernia.
2: Sei partita via.

0: Sombra con Potential, 17:15 minuti. Allora, cara Marti, promettevi qualcuno all'aeroporto di Roma Fiumicino? Chi c'è? Con chi sei?
1: Eccoci, sono con
2: Giuseppe
3: e Umberto.
1: Giuseppe, bene, Umberto. Ovviamente qui Giuseppe è visibilmente pronto per il suo addio al celibato. Sei carichissimo?
2: Abbastanza.
1: Come mai sei finito conciato così?
2: Il testimone si è divertito. Mio fratello ha deciso.
1: Allora, descriviamo per chi fosse soltanto collegato in radio e non in televisione. Sta indossando una parrucca rosa, tutta riccia. Esatto. Poi ha questi occhialetti con le ananas. E poi ha questa fascia con Game Over. Voi non lo vedete, ma ha anche un tutù.
0: No, il tutù è forse la parte migliore, peccato non vederla.
3: Solo immaginare. Potete solo immaginare cosa c'è davanti a noi.
1: Esatto. Dove andate?
2: Barcellona.
1: Bene, quanti giorni del weekend?
2: Fino a domenica.
0: Bene. Ok, bello.
1: Mi raccomando.
2: Sì. Sotto controllo.
1: Bravo, saluta la tua futura moglie.
2: Ciao amore, ciao.
1: Tra quanto vi sposate? Pochissimo.
2: Sì, tra qualche mese, a settembre.
1: Bene,
2: sì.
1: E allora
3: siamo qua. È un po' agitato.
1: È agitato?
3: È un po' agitato. Ti puoi anche rilassare.
1: Rilassati.
0: Buon viaggio.
1: Buon viaggio, auguri.
2: Grazie.

0: La nuova di Aiello, sotto sotto qui su Radio Z alle 17:19 minuti. Abbiamo anche sentito la storia del nostro amico che si sta per sposare.
1: Numero uno.
0: Andava a Barcellona conciato in un modo, ragazzi. Cioè, se ve lo siete perso in radiovisione, mi dispiace per voi.
1: Ma posso dire, peccato che il tutù comunque non si notasse in radiovisione, perché quel tocco doveva essere interessante. E poi la fascia, questo Game Over, che è un grande classico, no? Comunque in generale questa...
0: Ma Game Over de che? Ma che cosa, vi lamentate voi uomini? Ci fate voi la proposta e poi vi lamentate che è Game Over?
1: Ma da lì in poi,
0: fate pace col cervello.
1: È la fine, da lì in poi, basta, tutto finito, basta.

Io lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male. Io sto

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale. Adesso penso che cosa penso? Chissà quante volte hai riso tu di me, hai riso tu di me.

0: mancano i cani che abbaiano per dirmi che sono tornata. Mi manca l'odore dell'erba bruciata.
1: Ma dimmi tu chi sei?
2: Emma, mezzo mondo. Allora, cara Martin, prima di girare mezzo mondo, eccetera, eccetera, anche noi stiamo girando grazie ovviamente a te, ai passeggeri che trovi. Chi hai trovato adesso, Marti?
3: Si vede bene lo sposo? Sì, si vede, perché qui in postazione siamo tantissimi in realtà. Chi sei?
4: Andrea.
3: Andrea che si sta appunto per sposare. Quanto manca al tuo matrimonio?
4: 30 giorni.
3: 30 giorni.
2: Ah, pochissimo.
3: Sei emozionatissimo?
4: Parecchio.
3: Agitato?
4: Troppo.
3: e diciamo che la cosa più divertente è che io ho chiesto così, no, in mezzo al gruppo: ma ragazzi, ma dove andate? Tu non lo sapevi,
4: no,
3: ma l'hai scoperto,
4: sì,
3: per colpa della
4: amici,
3: mia domanda.
4: Sì, proprio...
3: E quindi dove andate?
4: Andiamo a Barcellona.
3: Sei felice?
4: Molto, molto. Bene. Veramente molto.
3: Ma la valigia come ti hanno dato indicazioni,
4: no,
3: oppure l'hai fatta un po' così a caso?
4: Così.
3: Così.
4: Ho detto, vabbè, mo metto le prime cose.
3: Il costume vediamo. Ce l'hai?
4: No, perché
3: no,
4: insomma,
3: ma nessuno gli ha detto di portare il costume. Lo fa nudo? No, mi sono lo scopo. Però ha una bellissima maglietta,
2: sì,
3: che sempre per chi è Radiovisione è imperdibile. Per chi fosse collegato in radio, ragazzi, mi dispiace, oggi puntata da vedere e non ascoltare. Ecco.
2: Esatto, vedate i minori.
4: Particolare.
3: È molto particolare.
4: Minimalista, forse.
3: Sì, vero, eh?
2: Sì,
3: vuoi salutare la tua futura sposa?
4: La salutiamo tutti insieme?
2: Vai.
4: Salutiamo insieme?
2: Al volo proprio.
4: Ciao Melissa!
2: Ciao ragazzi!
3: Auguri.
2: Ciao.

Ma poi mi parli dei tuoi drammi e dei tuoi genitori, che sono assenti e non li vedi da anni migliori. E poi mi parli di tuo padre quanto è stronzo a

0: l'ultimo cascare nei tuoi occhi qui su Radio Z alle 17:36 minuti, sempre in questo venerdì 8 maggio. Niente, oggi c'è il pienone di addio al celibato. Fantastico. Qui all'aeroporto di Roma Fiumicino. Sono circondata da sposi.
1: Ma è bellissimo, perché comunque tutto l'anno che dicevamo arriverà, prima o poi tornerà quella stagione. Ci ricordavamo che in effetti era tipo maggio, giugno, così, no? In
0: esatto.
1: Cui cominceranno ad arrivare le spose, anche se oggi aspettiamo qualche sposa, magari sicuramente abbiamo avuto già due sposi che andavano tutti quanti a Barcellona. Allora, tra poco dobbiamo invece cambiamo totalmente argomento, vi racconteremo una cosa che riguarda il Papa, ok?
0: Ma, no ragazzi, veramente.
1: Ma è un aneddoto veramente molto molto curioso, molto molto curioso.
0: E poi vorremmo anche metterci al posto, no, della persona che si è trovata in questa situazione, per capire come avremmo poi noi reagito. Esatto. Vabbè, fra poco ne parliamo, intanto c'è J-Ax.

0: Italia Starter.
1: Proprio così, Italia Starter Pack J-Ax, 17:39 minuti. Allora, diciamo del Papa, no? Che praticamente appena è diventato Papa, giustamente, ha chiamato la banca, tu puoi pensare, la sua banca in America, giusto Marti?

0: per cambiare.
1: Esatto, ha chiamato la banca e praticamente il servizio clienti ha riattaccato dopo che lui ha detto sono il Papa, e quindi perché gli chiedevano di andare in America per fare queste cose, ho detto guardate sono impossibilitato,
0: non posso
1: devi per forza venire. Ma cambierebbe qualcosa se vi dicessi che sono il Papa?
0: Ha messo giù. Voi cosa avreste fatto in effetti? Come dice sono il Papa, non ci credi, però poi fai delle figure. Vediamo 335 30 10 25.
2: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo, dai forma al tuo futuro.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
5: Amélie e Alma Live. L'energia del girl power arriva nelle piazze e il ritmo invade i club. Un'occasione unica per ballare e cantare tutti insieme. Amélie e DJ Alma iniziano il loro tour ufficiale. Porta l'energia del tour nel tuo locale o nella tua città. Sarà impossibile restare fermi. Amélie e Alma Live. Il piacere di ballare e cantare tutti insieme. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
6: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
11: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

tutti i modi, finché non mi butti fuori. Ti vorrei dire chi sono, visitare il fondo, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Cyrus End of the World qui su Radio Z alle 17:49 minuti, sempre in questo venerdì 8 maggio qui dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Oggi un sacco di passeggeri, ora sono con
1: Anastasia.
0: Ciao, piacere. Anastasia, ciao. Piacere nostro. Ciao. Dove stai andando di bello?
1: Sono andata a Stoccolma.
0: Come mai?
1: Vado a trovare mio fratello che sta lì per un po'.
0: Che bello. Bello, andiamo pure noi, Fra, ma uniamoci a tutti questi viaggi che fanno i nostri amici passeggeri.
2: A sentire i vostri viaggi ogni volta, ci uniremmo a tutti praticamente, non saremmo mai qua. Che bello, e tu invece?
0: Cosa fai nella vita?
2: Esatto, cosa fai lì?
1: Nella vita studio matematica,
0: beh, aia. Una cosa così, facile facile.
2: Sì.
1: Ci provo, diciamo. E poi coltivo nel tempo libero la mia passione per cinema e musica.
0: Che bello, che
2: brava,
0: bello.
2: Brava, complimenti.
0: Forse l'abbiamo fatta anche appassionare al mondo della radio.
1: Sì.
0: Magari diventerà una nostra collega in futuro. Da qui in poi andrà subito ad iscriversi a un'accademia di radio.
1: Ma magari sarebbe comunque bello.
2: Ti aspettiamo.
0: Bene, Natalia, allora grazie e buon viaggio.
1: Grazie mille a voi per l'opportunità.
0: Ciao.
1: Sì.

0: Maroon 5, Heroin, 17:55 minuti, un sacco di passeggeri oggi, un sacco di ospiti lì all'aeroporto di Roma Fiumicino. Cara Martina Rinelli, con chi sei adesso?
1: Eccoci, sono con...
2: Con Luca, da Catania, e Francesco.
1: Ciao, dove state andando?
2: Da dove? Stiamo tornando a casa, ma siamo stati a Budapest.
1: Ah, bene, bene, bella città, vi siete divertiti?
2: Bellissima, bellissima, devo dire, ci siamo divertiti. E mangiare forse un po'.
1: Mangiare un po' così, ma in quei paesi si sa che il mangiare non è proprio...
2: Non ci può aspettare tanto,
1: esatto,
2: diciamo.
1: Esatto. So che volevi dirci qualcosa in particolare.
2: Sì, io volevo salutare Francesco, che ci eravamo visti, intanto su Radio Z la prima volta, sono onorato, ma ci eravamo visti dall'altra parte,
1: la mamma, esatto,
0: la sorella maggiore, esatto, sì.
2: E avevamo parlato di radio, di Sant'Agata e di musica indipendente siciliana, che comunque sta crescendo tanto,
1: è vero.
2: Tante attività che ci sono e ci
1: allora
2: saranno.
1: Un saluto alla Sicilia e buon ritorno a casa.
2: Bene, grazie, un saluto a tutti gli artisti indipendenti siciliani e grazie, ciao. Francesco,
0: ciao, grazie,
2: grazie
0: a te,
2: Martina.
0: Buon rientro, ciao.
2: Ciao. Finta
3: di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
4: No, in senso lato.
3: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
4: Devi darmi tempo.
3: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

E poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Bresh con la sua introvabile qui su Radio Z alle 17:59 minuti, sempre in questo venerdì 8 maggio, ma al 335-3010-25 arrivano anche dei saluti. Oggi siamo sommersi da amore.
2: È vero.
3: Ciao ragazzi, vi voglio bene, grazie della compagnia.
2: Grazie.
3: Un bacione.
2: La nostra mitica Sofia, anche noi, ovviamente, anche noi ricambiamo.
1: Che bello. Oh, assolutamente, comunque fra poco cosa arriva, Fra?
2: Arriva il pronto chi domanda, signori, quindi preparatevi, 335-3010-25 e ci farete domande su qualsiasi argomento, Marti, noi insomma ci proveremo.
1: Ogni cosa, noi ci proviamo, non siamo un'enciclopedia vivente, no. Ma ci proviamo.
2: Esatto.

0: pochi secondi alle 18.
1: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Powerhits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Powerhits Estate 2026. 31 maggio. Centrale del Foro Italico, Roma.

0: Comi, partire da te, 18:07, apriamo allora la seconda ora subito con la sigla del prodotto.
1: Dai, fammi questo featuring tra Arcomi e la sigla.
0: Bellissimo, vediamo cosa esce.
2: Pronta?
3: Pronto, chi domanda?
4: Pronto, chi domanda?
5: Pronto, chi domanda? Forse una maestra.
6: La risposta alla domanda, che sia intelligente anche un po'.

0: lui.
1: Io rispondo alla domanda, so bravo io.
2: 5, 30, 10, 25, fateci tutte le domande che volete sul perché un oggetto si chiama in quel modo, oppure dubbi che avete a prescindere nella vostra vita amorosa, amicizia, insomma di tutto e di più.

0: American Girls, Harry Styles, 18 e 14 minuti, è in corso il pronto chi domanda, valgono tutte le domande, curiosità varie che avete oppure dubbi personali, insomma, situazioni più vostre private, 335 30 10 25, senti qua Marti da prima.
1: Ciao Radio Z, ma la mia domanda è questa, ma quello che ha inventato l'orologio come ha fatto a sapere che ore erano?
2: Giusto.
0: È bella, un po' di...
2: Cioè, chi è che ha stabilito che a mezzogiorno? Vabbè, a mezzogiorno sì, è semplice, perché quando vedi il sole più alto.
0: Meridiana, okay. Esatto, però in effetti quando avevano la meridiana, cioè, non è che potevi dire vediamoci alle 18 e 23, no? O sì, come facevano?
2: Infatti.

0: ci vuole una laurea. Ne parlavamo qualche settimana fa di questa novità di Coez, ci vuole una laurea, perché è la canzone che ha scritto per la nuova serie di Zero Calcare che uscirà a brevissimo. Oddio, bello. Aspetta, serie o film? Non ricordo.
1: No, mi sa serie, assolutamente. E sono, siamo molto curiosi di vedere, insomma, sì, come sarà Antonella, perché le precedenti due erano molto belle. Allora, 10:25, stupenda, la prima soprattutto molto bella. E no, vi aspettiamo domande qualsiasi, dubbi,
0: domande
1: esistenziali.
0: Lo possiamo dire che noi vorremmo entrare più nello specifico, certo. Cioè, ragazzi, ma avete qualche dubbio amoroso in questo momento della vostra vita? Magari avete qualche impiccio, oppure qualche amicizia, così, non lo so, ditecelo.

0: ex di Irama insieme ad Elodie, 18:24 minuti. Allora vi aspettiamo dalle 5:30 alle 10:25 con il nostro pronto chi domanda. Però abbiamo avuto solo la domanda molto interessante, devo dire, comunque, un po' tipo uovo e gallina, diciamo, nel senso, il primo che ha creato un orologio, come ha fatto effettivamente a impostare l'orario, no? Perché tu giustamente dicevi, certo, alcune cose mezzogiorno, alcuni orari con la meridiana si capivano, però esattamente l'ora, no? 18:25 ora sono, non so se un tempo si poteva dire 18:25, mi chiedo io.
1: Ma no, ma infatti, ma poi no, la persona che ha detto, vabbè, ho capito che quando il sole è al massimo della potenza è mezzogiorno, domani mi sveglio, aspetto che il sole arrivi a quel punto e inizio a contare i minuti.
0: Forse sì, ha messo 12:00, è vero però, e però se era le 11:59 invece delle 12, capito, quando il sole...
1: Non sapremo mai se l'ora che noi rispettiamo è corretta oppure no, ma poi no, il concetto di ora...
0: Ma ce lo siamo ovviamente inventato,
1: certo, ma certo,
0: assolutamente sì. Vabbè, abbiamo fatto della filosofia così, Marti, così, en passant.
1: Ogni tanto ci serve. Intanto c'è la novità di Mannarino, per un po' d'amore.

0: da impropri collegamenti con specifici ambienti giornalistici. Nuovo appello intanto del Papa perché si ponga a termine ai conflitti. Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno non solo economico e politico ma anche spirituale e religioso, ha detto Leone nella sua visita prima a Pompei e poi a Napoli. Chiudiamo poi col tennis. Oggi 32esimi degli internazionali d'Italia. Musetti affronterà il francese Paul Ricard e Darderi giocherà contro il tedesco Hanfmann. In campo femminile anche le italiane e poi domani sera invece Sinner sarà in campo con l'austriaco Hofner. È tutto, adesso il meteo.
1: Meteo Z. Bentrovati da Emma Parigi, ci attende una giornata di sabato 9 maggio sulla nostra penisola con una temporanea tregua dalle perturbazioni. Il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, con temperature massime in rialzo attorno ai 25-26 gradi sulla Valpadana e sulle regioni centrali tirreniche. Mentre fine giornata il tempo peggiorerà sulla Sardegna, sulle Alpi occidentali e nella giornata di domenica su buona parte del centro-nord. Rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Daniels in stessa direzione qui su Radio Z alle 18:37 che scattano in questo istante preciso qui questo su Radio qua. Z in questo venerdì 8 di maggio. Abbiamo anche scoperto nel fuori onda che esiste il gatto dal pelo riccio, ragazzi. Assurdo. È una cosa incredibile. Si chiama Selkirk Rex.
1: È stranissimo da vedere. Mi ha mandato la foto. Sembra, non so, tipo una pecora come tipo.
0: Ma sembra quasi finto, un peluche.
1: Esatto, veramente stranissimo. Vabbè, niente, amici, se ne avete sentito parlare, fateci sapere. E comunque aspettiamo sempre delle vostre domande. Oggi un po' timidi i nostri amici, eh? Un pochino
0: timidi, è vero.

0: 18:39 minuti, mollami parte 2 di Gue, parte 2 Marti, ricordiamolo questo.
1: Parte 2. Assolutamente. Tra l'altro vedevo, sbirciando sul suo profilo social, che ha messo la copertina di Nuova Scena, perché il 22 giugno uscirà sulla nota piattaforma con la NTT, appunto la terza stagione. I giudici, oltre a Gue, saranno sempre Rose Villain, Fabri Fibra e Jolier, quindi bello. Ne vedremo delle belle.
0: Ne vedremo delle belle, sì, anche perché insomma tutti e quattro direi che ne sanno come, insomma, no? Di musica, in particolare di rap, eccetera, quindi insomma vedremo cosa uscirà. Poi spesso
1: andiamo anche noi, prepariamo un freestyle.
0: Dai, va bene.
1: No, il freestyle però non si prepara, aspetta.
0: Beh, no, noi faremo finta che sia un freestyle, ma in realtà ce l'abbiamo già fatto prima, capito? No, non so,
1: giusto,
0: non
1: è così che funziona. Così.
0: Non penso funzioni così, in effetti.
1: No,
0: Non lo so. Torniamo tra poco.
2: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
3: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo. Un ateneo internazionale, circondato di bellezza e rivolto all'innovazione. Il cuore di una città vibrante e a misura di studente. Il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
6: Uoppa! Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sax, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
7: Uno è poco. Due non bastano. Tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
8: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!

0: Coil Ray Players, 18 e 48 minuti. Questa è Z Generazione Z, proprio oggi è venuto a trovarci, tra l'altro, il nostro amico Safe insieme a Nick Giustini, naturalmente, perché è uscito.
1: Giusto.
0: È uscito santissimo alla fine, infine ce l'ha fatta.
1: Ah, che bello, veramente bellissimo. Se avete perso l'intervista di oggi potete recuperare tutto sulla nostra app RTL 102.5 Play, però ovviamente col fatto che Radio Z passa tutte le novità, certo, possibili e immaginabili, lo ascoltiamo subito.
0: Buona domenica, eccolo.

0: Verde Rita ora, If It's Not Love, qui su Radio Z alle 18.55 minuti. Vedi, oggi ci siamo dimenticati, fra, mi è venuto in mente adesso come un'illuminazione. La festa della mamma.
1: Infatti, ieri avevamo promesso questa cosa, Comunque lo facciamo lo stesso, lo diciamo, reminder per tutti quelli che magari all'ultimo momento ancora, no, diciamo, non avessero preso qualcosa. Ecco, pensateci, è il momento di pensarci.
0: Basta anche un mazzo di fiori, certo. Basta che... pensiamo.
1: Ecco, in tema di fiori.
0: Riso con fiori.
1: Oggi volevamo parlare proprio anche di quali fiori, no? Si abbinino. Vabbè, ma comunque un'altra volta.
0: E invece niente, invece no, basta, non ci va più di parlarne.
1: È vero, non abbiamo deciso di non farlo, ma prima o poi prima o poi lo faremo. Vabbè, chiudiamo questa settimana, in realtà, per quanto ci riguarda, con Rove e Mad Fingers, Femina.

0: 18:50.
1: Rove.
0: Minuti.
1: Sbagliato.
0: È vero, chissà. Ma tutto vale tutto, Marti. Rove, hai detto tu, Mad Fingers, dico io, di anche il titolo. Così.
1: Femmina, oh. Qui su, dillo tu.
0: Radio Z. Oh, questa comunque è da fare, ecco. Prima o poi dobbiamo fare questa cosa. Una
1: troppo
0: sfida.
1: Difficile.
0: Esatto, no, è difficilissimo dire una parola a testa o comunque una frase a testa. Va bene, cara Marti, direi che è proprio il momento, insomma, no, è proprio venerdì, diciamo, quindi noi...
1: Di sloggiare, dobbiamo andare via?
0: Assolutamente sì, ci leviamo, ma torneremo puntualissimi, come al solito, alle 17 lunedì prossimo. Oh.
1: Lunedì, assolutamente sì, inizieremo la settimana con il solito recapino e poi ovviamente tante sorprese che vi aspettano, quindi buon weekend e buon weekend anche a te, carissimo Francesco Taranto.
0: Buon weekend, cara Marti Rinelli, a lunedì, ciao.
1: Ciao.

0: Le 19 in punto.
1: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Hits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kid Yuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
2: Radio Z. Aperi Z.
3: Signore, signori, sioru, buonasera a tutte!
4: Che grande piacere, ottimo. Grande piacere, ciao, ciao, allora, ciao, vai. Edoardo.
0: Con calma, arrivano Edoardo, Donna Maria, vai, uff. Che cosa vuoi dire?
3: No, niente,
0: ottimo,
3: volevo solo dire uff. Benedetta Mannucci,
0: grazie mille, saluto tutti voi che siete all'ascolto della Prizette. C'è Luigi Santarello,
4: grazie, ciao mamma. Oh, che grande piacere ritrovarsi anche stasera.
0: Beh, adesso grande piacere,
3: mi è appena venuta in mente una cosa, ma visto che i napoletani, i campani in generale, quando parlano alla fine
0: subito,
3: tagliano un po' le vocali,
4: sì,
3: possiamo considerare il campano un linguaggio assolutamente inclusivo?
4: Assolutamente,
0: perché i sardi,
4: sì,
0: che chiudono con le U, secondo me loro erano avanti anni luce.
3: È vero, è vero. Partiamo con la musica, c'è Fra Quintale su Radio Z.

0: Attacchi di panico dall'album di Charlie Charles, questa è quella insieme, questa è quella l'italiano, questo è il singolo insieme a Blanco, sono le 19:08 minuti e la perizzata che inizia, vorrei dire in un segno diverso dal solito, ma in realtà la qualità è sempre questa, purtroppo.
1: Perché a noi la qualità, lo ricordiamo,
2: ci ha rotto il cazzo.
1: No,
2: ho capito.
1: No, perché
0: tu non devi dargli il là, lo sai.
2: Almeno mi fate fare le citazioni.
1: No, anche perché sapete che sono nella fase rewatch numero 3, credo, di Boris. Ragazzi,
2: mi fa volare sta cosa di Santarelli. Come sapete, sono andato in Francia. Come sapete, sto guardando. Ma chi lo sa?
0: Ma chi sei?

0: Tempo City su Z con Self Aware. 19:15 in questo momento, perché questo è Radio Z.
1: Sì.
2: Che hai fatto?
1: È stanco.
0: Sono, io sono molto stanco.
1: Stanco
0: perché voi sapete che la mia stanchezza sale nel momento in cui vengo a sapere che c'è un nuovo trend.
2: Quale?
1: Figa il trend.
0: Adesso sapete, anzi no, non c'è un nuovo trend, c'è un nuovo place to be.
2: Ah, place to be, perfetto.
1: Forse peggio del
2: Qual
1: trend.
2: È il place to be?
0: Il nuovo place to be è il mercato rionale.
2: Ah.
0: Mm. Luci al neon, casse automatiche, fragole a dicembre, il tempio del consumo ci ha stufati, basta supermercati.
1: Sì.
0: Adesso il nuovo place to be è il mercato rionale. Io
2: vado.
0: Sono stanco.

0: per fugare ogni dubbio, questa canzone di LDA e H7 non è dedicata al nostro Luigi Santarelli, ma si chiama Santa, come gli amici usano chiamare te, ma non è dedicata
1: a te. Però forse, forse un'idea è arrivata a LDA e H7, magari non gliel'hanno dedicata, hanno sentito magari durante Sanremo qualcuno che per le strade urlava "Oh Santa, vieni qua!"
0: E dice gli è entrata.
1: Sono tornati poi a casa, no? E stavano lì a fare Santa, Santa,
2: anche
1: Santa.
2: Perché da quando abbiamo condiviso un momento importante come è stato il cambio del boccione dell'acqua a Sanremo sul track di RTL, insomma da lì è nato qualcosa, è nata Santa. Quando cambi un boccione dell'acqua con una persona, poi il rapporto non è più lo stesso.
3: Sì. Ho voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui. L'avrei voluta comunque, comunque non c'ero. E poi sei morto in cantina sognando veleno e non si torna più. Che mania per la gente.

0: Lola Young, la sua Messi con la Y non Messico? È Leo, no, Messi con la, non è neanche Messico. 19:25, dico questa espressione, mi voglio uccidere dopo aver detto place to be.
1: Ma io leggo da un articolo, e sono amici perché li conosciamo, i colleghi di Io Donna, rivista ottima che ha una storia importante, però leggo, ma mi fa sorridere, quello che prima era lo spazio delle nonne a caccia dell'offerta, il mercato regionale, oggi è il palcoscenico di chi ha capito che la spesa è un atto politico.
2: Ma tra l'altro tu ridi e scherzi, ma su TikTok ci sono tantissimi creator di quelli che ti fanno vedere i posti dove mangiare, che mostrano che in effetti nei mercati rionali ci sono un sacco di cose, proprio tipo stand dove mangiare le robe, buonissime.
0: Molto bello.
3: Una scatola con dentro le fotografie.

gelosia come ci fotte. Dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: Fedez con Teodora, loro sapore. Prima ancora Charlie XCX con Rock Music. E io non supererò mai, mai e poi mai, la fine della Brat Era. Edoardo, se ti scansi un filo dal microfono, mi fai un favore?
1: Che senso?
0: Tu scappi, grazie. Perché Rock Music sancisce un attimo la nuova era della Charlie. Non si tratta ovviamente di una canzone rock, vedremo poi che cosa sarà il resto del prossimo album. Posso dire, contenta sì, ma io rimango brat, rimango una ragazza
1: tu
0: brat.
1: Tu non esci dalla Sbrat Era, io non esco da Bonelli, da Fedez al podcast che si fuma una canna con Fedez.
0: Ognuno ha le sue.
1: Devo dire che è stata...
2: Posso dirlo, certo che avete due vite comunque, cioè, ma parliamone.

0: Da Sanremo 2026, 13 Pietro, la sua Uomo che cade alle 19.38 su Radio Z. Allora, ogni tanto mi capita di spulciare un po' i messaggi della trasmissione precedente e qua mi sa che bisogna aprire un'inchiesta seria, perché l'ultimo messaggio è il seguente: il gatto di mia sorella Patrizia è morto, che bella notizia! Ciao Damasio.
1: Era un urlo o una risata?
0: Non lo so, un giusto mix. Il giusto mix, gli è morto il gatto ed è molto contento, capito? Vabbè, tanto è una cosa gravissima.
1: Tanto molto grave, sarà sicuramente una battuta. Comunque noi stigmatizziamo.
0: Come?
1: Stigmatizzate
2: ma che,
1: anche voi.
2: Ma che cosa dobbiamo stigmatizzare?
1: Il messaggio. No, non mica il gatto.
0: Non mica la parola del giorno, aspetta.
3: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.

0: 10%.
1: Come Daghi fare? Daghi scegliere, cliccare e scrivere bel tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
2: Daghi approfittare, Daghi fidarti, perché se non Daghi non ci credi.
3: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su daghi.it.
4: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: La musica leggerissima di Colapesce di Martino alle 19.47 minuti. Colapesce di Martino, che attualmente non fanno musica insieme, è uscito il nuovo album di Di Martino. Lui ha fatto un lungo post di ringraziamento su Instagram e a un certo punto ha scritto: grazie a Lorenzo Colapesce perché questo disco è anche frutto dei nostri anni insieme. La lacrimuccia.
1: Quindi gli darà un po' di SIAE?
0: Adesso subito i soldi, vogliamo per sapere. Pensare, mamma mia.
1: No, ma è grande amicizia tra di loro, lo sappiamo. Però,
2: però bello. I soldi,
0: che vergogna,
1: no, scherzo,
0: che vergogna.
1: Bravo, bravo.

0: Drop Dead.
1: Allora, noi l'avevamo già detto perché abbiamo un esperto di trend che è Luigi Santarelli qui su Radio Z.
2: Io malgrado.
1: In Aperizzata avevamo già parlato del fatto che stessero tornando

0: le cuffiette col filo, e se ci seguite alla radiovisione avrete notato nel video di Olivia Rodrigo che lei ha proprio le, non solo le cuffiette col filo, quelle classiche, bianche, eccetera, proprio quelle del Walkman, che lei non l'ha manco mai visto in vita sua un Walkman.
1: Vabbè,
0: penso.
1: Adesso, no, tra l'altro poi tutto il video è ispirato dall'estetica di Sofia Coppola, no? È stato girato a Versailles, ci sono tutti i riferimenti a, ai film di Sofia Coppola.
2: E no, la prima cosa che ho pensato, infatti, che vedendo il video, questo è proprio Sofia Coppola.
0: Incredibile. Fulminacci.

0: C'è il fulmine su Z con Maledetto Me. Mi hanno riferito che al concertone del primo maggio ha fatto anche una coreografia simpatica.
1: Sì, soprattutto sia su Maledetto Me che su Meno di Zero, che è più difficile quella di Meno di Zero. Io ho provato a replicarla, è andata molto molto male, però la stiamo studiando, così la prossima volta Luigi Provenzani, il nostro direttore, ha detto di averla imparata, quindi ce la insegnerà.
2: Sì,
1: tutti
2: io vorrei
1: quanti.
2: Anche un supporto video a questo punto.
1: E quando
2: si dice un supporto video?
0: Chiediamo alla CGL.
1: Un RV,
2: esatto.
0: Cioè, abbiamo il numero di Landini, ci facciamo mandare il video del concerto.
2: Ma ce l'hai tu il numero di Landini, sicuramente.
3: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Pochi secondi alle 20.
4: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Hits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kid Yuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it.

0: Gamrald su Z, quando sono passati 6 minuti dopo le 8. La canzone si intitola Be Mine con Benedetta, Edoardo e Luigi. Edoardo da dire delle cose.
1: No, non è che devo ringraziare i nostri ascoltatori che ci hanno scritto 335 30 10 25. Oggi 8 maggio si festeggia la Madonna del Rosario di Pompei. Attenzione,
2: molto, Niccolò Pompei.
1: Prega prega per noi, tanti auguri di buon onomastico. Gli ostacoli del cuore, c'è scritto a un certo punto.
3: È una canzone.
1: Rosario, buongiorno.
3: Buongiorno. Sono le 20:06
0: stamattina.
1: Bello. No, adesso.

0: So easy to fall in love, Olivia Dina, alle 20 e 13 minuti, questa è sempre Radio Z. Facile innamorarsi, ma noi rimaniamo un po' scettici.
1: Bah, sì, devo dire di sì. Comunque la speranza è l'ultima a morire. Comunque,
0: ah, Benedetta, io credo, guarda, a questo punto forse mi sa che...
1: Cosa?
0: Che muoio prima io.
1: Ma bene, sei giovane, sei giovanissima. Devi essere...
0: Capito.
1: Quanti anni hai? 30...
0: Non ti guarda! 27, proprio l'ultimo anno, capisci da te che è l'ultimo anno.
1: L'ultimo anno di cosa?
0: I 27 anni.
1: Ho capito.
0: Vabbè, anche adesso, subito. Vabbè, porno, dai!

0: Le bambole di pezza, la loro porno, 20 e 16 minuti. Scusate, visto che abbiamo passato le bambole di pezza, mi sembra giusto, come ci ricordano i nostri ascoltatori, che sono un po' anche autori delle nostre, delle nostre puntate.
1: Grazie.
0: Di fare tanti auguri al dottor Tananai.
1: Cioè, per ogni anno aggiunge una sillaba, quindi ormai è Tananai.
0: Ha postato questo video dove suona Lota Matone.
1: Ricordate? Quella roba lì,
0: il pirulicchio, che ha la il forma pirulicchio di una nota musicale che fa niente, non ti dice
2: no, proprio zero.
0: Peccato.
3: Dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Ci sarà anche Geolie al Power Hits estate il 31 di maggio, perché centrale sai, del Foro Italico, perché è nel cast.
1: E lui lo sa tutto a memoria, cioè tutti quanti sono 40 artisti, se li chiedete a Luigi Santarelli ve li dice in ordine alfabetico. Se volete, non lo so, li raggruppa per segni zodiacali, per età,
2: per ISE. In ordine di ascolti sulle piattaforme di streaming, se questo è possibile.
1: Questo è molto grave da parte tua, molto grave Edoardo. Io preferivo il raggruppamento per ISE.
2: Per ISE che poi ti sordi.
1: Parliamo
2: italiano. ISE, ma che è ISE? Sordi.
1: Guarda, già il fatto che non sai cos'è l'ISE dice tantissimo del tuo ISE.
3: Ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Radio Z. Breaking news.
1: Le 20:27 su Radio Z, in apertura, nuovo appello del Papa perché si ponga termine ai conflitti. Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso, ha detto Leone nella sua visita prima a Pompei, poi a Napoli. Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono, tutto nel giorno del suo primo anno di pontificato. E ancora un colloquio di un'ora e mezza a Palazzo Chigi, quello tra il segretario di Stato USA Marco Rubio e la premier Giorgia Meloni. Spero ci sia una proposta seria dell'Iran nelle prossime ore, ha detto Rubio in un incontro con la stampa, rilanciando il ruolo degli USA come mediatori per risolvere il conflitto in Ucraina, ma senza perdite di tempo. Prima della premier, il segretario di Stato USA aveva visto il ministro Tajani, che ha sottolineato l'importanza delle relazioni transatlantiche. E per ora è tutto su Radio Z, adesso il meteo e poi torna la musica.
2: Meteo Z. Bentrovati da Emma Parigi, ci attende una giornata di sabato 9 maggio sulla nostra penisola con una temporanea tregua dalle perturbazioni. Il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, con temperature massime in rialzo attorno ai 25-26 gradi sulla Valpadana e sulle regioni centrali tirreniche. Mentre fine giornata il tempo peggiorerà sulla Sardegna, sulle Alpi occidentali e nella giornata di domenica su buona parte del centro-nord. Rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Pedala, Giovanotti e Franky Alien Energy alle 20:34 minuti. Questa è sempre la Perizzetta e sento questa improvvisa urgenza di salire
1: di
0: una bicicletta e pedalare.
2: Sappiamo, la senti ogni 20 minuti.
0: Parliamo di minzione prima che la gente si faccia stranere.
2: È quella, no? E quale altra pensavate?
0: No, che ne so, un attimo, Io ho un cuore grande e una vescica piccola, non so che dirvi.
3: Ma ogni giorno dobbiamo menzionare la minzione?
0: Io stavo parlando di pedalare, di andare e i suoi piedacci.
3: Perché lei ha detto che non dobbiamo nominare Vannacci ogni volta.
0: E dai, te prego.
2: Grazie.

0: Marco Mengoni su Z. No Stress. Prima sapete che facevamo inchieste, conducevamo indagini.
1: Un tempo.
0: Adesso leggiamo i titoli dei reel che troviamo su Instagram. Però
1: noi
0: effettivamente il seguente mi ha fatto un po' ridere. Men used to go to war. Cioè prima gli uomini andavano in guerra, adesso indossano calzini e ciabatte. E c'è il video di uno che va in giro con delle ciabatte e dei calzini.
2: Suona un po' come una critica, ma io preferisco mettermi le ciabatte che andare in guerra. Se
1: comunque posso dire, secoli fa andavano in guerra con le ciabatte, quindi comunque sempre la stiamo.
2: I calzari,
1: i calzari, sandali, i sandaletti.
2: I sandaletti di eccetera eccetera.
3: Amelie e Alma Live. L'energia del girl power arriva nelle piazze e il ritmo invade i club. Un'occasione unica per ballare e cantare tutti insieme. Amelie e DJ Alma iniziano il loro tour ufficiale. Porta l'energia del tour nel tuo locale o nella tua città. Sarà impossibile restare fermi. Amelie e Alma Live. Il piacere di ballare e cantare tutti insieme. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Non guardare indietro mai e vai.
1: E vai, c'è Alfa alle 20:45 minuti, questa arriva dal Sanremo del 2023. Come vola il tempo, come vola il tempo. Tra un, la vita alla fine è una parentesi tra un Sanremo e un altro Sanremo.
2: La
1: noi
2: tua.
1: Ridiamo e scherziamo, la tra tua. L'altro, la mia. Ma a breve ci sarà l'Eurovision, di cui si sta parlando molto molto poco quest'anno, perché l'edizione è boicottata, cioè tantissimi paesi si sono sfilati per la partecipazione di Israele, tantissimi spettatori hanno deciso di boicottarlo. È andata così.
3: E invece poi lo seguiremo.
2: Che dobbiamo fare?

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: possiamo dire o no, Benedetta?
1: Lo dobbiamo fare, mi sa.
0: Sorry. Papito!
1: Vabbè, sorry, ma meno!
0: No, sì, non serviva. Non
1: cioè,
0: serviva.
1: Lei dice papi, non
0: lo
1: serviva.
0: So, lo so,
1: papito! Perché poi capito, quando provo a imitarti, diventa subito mano a paletta, uno allora. Strano movimento di spalla, ma parliamo di cultura, per favore,
0: esatto,
1: dai.
0: Cultura, sta suonando. Se, infatti.
1: Chi è?
2: La cultura. Allora, la parola del giorno, vi ricordo una rubrica che serve a tirarvela un pochettino. Cioè, sì. Siete a cena con parenti e amici, dovete dimostrare che siete gente che ne sa.
0: Mm-hmm.
2: E quindi con nonchalance dovete utilizzare la parola. Anzi, facciamo una cosa. Domanda. Come definireste una persona fanfarona, spaccona, sì. Che non possiede particolari qualità?
1: Smargiasso.
2: Ragazzi, la parola di oggi. La parola di oggi è smargiasso. Una persona spaccona, fanfarona, un gradasso che si vanta eccessivamente di qualità che in realtà non possiede.
0: Molto bene, smargiasso. Occhio, perché potrebbero volare i piatti.
1: No.

0: La puntata si chiude con la Rosalia, Lie Like You Love Me.
1: No, basta, hai avuto il tuo momento col papito, basta, lascia stare la Rosalia.
2: Ho scelto il momento sbagliato.
1: Come sempre. Basta, mamma mia, meno male che si chiude non solo la puntata ma anche questa settimana. Un attimo, intanto la settimana di Aperizeta, ma tanto da lunedì poi sempre qua stiamo, quindi sarà una pausa breve in cui sarà bello non vedersi per tornare con più affetto, più carichi di prima.
0: Sarà senz'altro questo. Devo dire che comunque è stato un piacere, quindi noi confermato, torniamo lunedì sera alle 7.
2: Woof woof.
3: A chi ci vuole male.
4: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Pochi secondi alle 21.
5: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Eats Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
6: Radio Z. Fattore Z.
1: Buonasera, sono arrivate le 21, puntualissimi e precisi. Iniziamo il nostro Fattore Z. Ciao da Angela Gugliara con me fino alla mezzanotte, sempre insieme nelle serate della settimana. Ovviamente siamo già per moltissimi praticamente con un piede nel weekend.

Allora siete arrivati a fine settimana, datevi qualche pacca sulla spalla, bravi, indenni probabilmente, sani e salvi, siete arrivati fino a qui. Questa sera la passiamo insieme al 335 30 10 25 per i vostri messaggi, al 266 del Digitale Terrestre per la radiovisione, e come sempre se volete recuperare gli ospiti, le interviste, ma anche semplicemente i programmi, l'app di RTL 102.5 Play. Direi che gli ingredienti ci sono tutti, l'ingrediente principale oltre a voi è la musica, Shiva, Lazza e Sfera Ebbasta, Mayday.

Curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fan freddo cane in questa stanza.
1: Taranai con Ragni, tra l'altro siamo ancora in tempo per fare gli auguri a Taranai perché oggi è il suo compleanno, quindi tantissimi auguri. Ha pubblicato anche un video molto divertente sui suoi profili social, quindi nel caso andate a vederlo e fateli gli auguri. Tra pochissimo invece parleremo di trasmissioni TV che sono rimaste nel cuore di moltissimi fan e che ancora oggi danno di che parlare, ma tra pochissimo vi racconto meglio. C'è Dito nella piaga.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Teddy Swims, Mr. No Idol su Z alle 21:15. Parlavamo di trasmissioni TV che ancora ad oggi hanno un peso e fanno parlare di sé, perché è stato postato un video oggi sui profili social di Giovanni Mucciaccia, volto storico di Art Attack, penso ve lo ricordiate tutti. Oggi ha postato questo video in cui si vede lui sistemare una parete dove sono appesi tutti i quadri e i disegni di suoi fan che lo hanno sempre seguito, che lo hanno praticamente disegnato e ritratto negli anni. E questo secondo me è una cosa molto bella, cioè avere poi in casa una parete così ti fa sempre, no, un po' ripensare anche ai bei ricordi. Ma voi ce l'avete una trasmissione TV, una serie, un film a cui pensate anche un po' con un po' di nostalgia guardando indietro?
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è, giusto così.

0: Eddie Brock, bel venerdì su Radio Z, ci sono i vostri messaggi, ciao!
1: Radio Z, buonasera.
0: Ciao,
1: io
0: buonasera.
1: Ho tantissima nostalgia di un medico in famiglia.
0: Ci capiamo.
1: Mi ricorda troppo la mia infanzia e mi ricorda quando io e mia sorella eravamo piccole e lo vedevamo insieme in cameretta. Troppo nostalgica. Un bacione grande, buona serata a tutti.
0: Che cucciole! Beh, allora, a parte che adesso, insomma, ci sono le modalità per recuperare le puntate, è vero che non è la stessa cosa, però a volte anche pensarci con un po' di tenerezza, secondo me, è molto bello.

Di 8 maggio, siamo alle portissime ormai del weekend e siete qui nel Fattore Z con me, Angela Gugliara. Parliamo di nostalgia, nostalgia di film, serie TV, magari anche delle serie TV che vi hanno accompagnato, no? Durante tutta l'adolescenza, l'infanzia. Quindi al 335 30 10 25 qual è quella che vorreste rivedere? Tra l'altro i nostri ascoltatori, la nostra ascoltatrice prima ci ricordava di Un medico in famiglia, quindi qualcosa anche che ha una dimensione effettivamente, no, familiare, magari la vedevate con vostro fratello, sorella, mamma, papà, amici, quindi oltre alla serie ci sono tanti ricordi legati attorno. Promessa, Franco 126 e Idua, Ordinare follia.

Anna, tonight, sì, proprio questa sera, venerdì 8 di maggio, sarete con me fino alla mezzanotte con Angela Gugliara all'interno del Fattore Z, al 335-3010 i vostri messaggi. Stiamo parlando di nostalgia canaglia, un po' per quanto riguarda le serie e i film. Molti mi hanno detto anche i Cesaroni, no? Tra i medici in famiglia, eccetera. Però quello che mi viene da pensare è che in realtà su quello abbiamo messo una grossa toppa, perché è uscita la nuova stagione, il ritorno, quindi insomma devo dire che su questo abbiamo appianato un po' di nostalgia. A proposito di nostalgia, c'è Sal da Vinci, Per sempre sì.

0: Debussy.
1: Sol Da Vinci, per sempre sì. Tra l'altro lo ricordiamo, non tra molto inizierà l'Eurovision Song Contest. Sol Da Vinci, in quanto vincitore del Festival di Sanremo 2026 di diritto, rappresenterà il nostro paese con la coreografia che ormai tutti abbiamo imparato, e all'Eurovision penso che farà una figura veramente pazzesca, anche perché tramite dei sondaggi di qualche mese fa era l'artista più streamato, perché sono già uscite le canzoni che parteciperanno all'Eurovision ed era già negli altri paesi il più streamato. Peccato che noi non possiamo votare l'Italia, però speriamo ci votino in tanti.
2: Sephora, l'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
3: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
4: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario! Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro! 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo!

i pinguini tattici nucleari insieme a Max Pezzali su Radio Z. È tempo anche di nuove uscite, sicuramente i pinguini tattici nucleari lo hanno fatto, lo stanno facendo sui social, hanno fatto uscire un post proprio pochi giorni fa. È ora di iniziare un nuovo capitolo, siete pronti ad ascoltare la nostra storia di fantasmi? Sorry, scusa, lo sento, il nuovo singolo, lo avevamo detto, no, che erano apparsi in diverse capitali europee questi manifesti, sorry, scusa, lo sento, e quindi c'avevamo ragione.

Mari Frost, cioè Colombina su Radio Z. Tra l'altro, lo precisiamo, sorry, scusa, lo sento, un nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari esce il 15 di maggio, quindi la prossima settimana oramai siamo agli sgoccioli, l'hanno ricordato anche loro sui loro profili social, giusto per chiudere il cerchio delle nuove uscite, anche perché poi oggi è venerdì, quindi giornata sicuramente di musica. Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese.

Sono ritornato a quel bar, come fosse ieri ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te, dal bancone andava in scena il tuo disordine.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordo i tuoi. Ti penso e penso fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

te, forse qualcosa di buono c'è e ti pensi.

0: sorriso.
1: Venerus, ti penso, cosa state pensando, a chi soprattutto? Questa penso sia la domanda da un milione di euro la sera del venerdì, quando poi insomma inizia a calare anche la sera, i pensieri e le malinconie vengono fuori. Ma mood positivo, è venerdì sera, siete con me Angela Gugliara fino alla mezzanotte, c'è il 335 30 10 25 per i vostri messaggi, fatto apposta anche per sfogare, piuttosto che magari scrivere a quella persona a cui sapete di non dover scrivere, scrivete qui, è meglio, mandate il messaggio che vorreste mandare, ma mandatelo qua, che secondo me si fanno meno danni. Le 22.
2: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Hits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.

Calcutta insieme a Takage Ketra, c'è oroscopo. Leggerai anche i vostri messaggi al 335 30 10 25 perché secondo me per molti incarnano la serata perfetta. Ciao Radio Z, stasera si sta chill con una bella coperta, popcorn, TV, serie

TV. Questo è il mio venerdì ideale, serata a casa in tranquillità, anche se a volte preferisco fare festa, ma dopo una settimana meglio riposarsi. Ciao Pietro da Tradate. Ti posso dire, Pietro, io credo che tu non sia l'unico. Potremmo anche provare a lanciare per vedere se è così o no al 335 3010 25 qual è il vostro venerdì / sabato, comunque giorno libero, sera perfetta. Secondo Pietro, film o serie con popcorn, coperta, divano, per voi?

0: Madonna, Sabrina Carpenter, all'inizio mi sembrava uno scherzo, ma oltre a Pietro da Tradate c'è anche Manuel. Ciao.
1: Ciao, Z.
0: Ciao.
1: Un po' che non ci sentiamo.
0: Eccolo.
1: Sono anch'io a Tradate, sentivo Pietro, ho fatto un sorriso, ho detto gli scrivo anch'io.
0: Hai fatto bene.
1: Niente, io ho fatto una serata col mio migliore amico, dopo che mi sono lasciato con la ragazza, sabato sera a cena con un amico, e abbiamo fatto una bellissima serata.
0: Bene.
1: Anche se siamo tornati a casa presto, sto tornando adesso. E buona serata anche a voi. Ciao.
0: Ciao, allora, le serate con gli amici sono le cure migliori, soprattutto per i mali d'amore, quindi hai fatto molto bene.

Francesco Gabbani firma la feature hit, quella delle 22:16 ed è Summer Funk. Non tengo più di nero eppure ballo Summer Funk, penso che questa sia una di quelle...

0: Frasi che ci possiamo appendere anche in camera e portare per tutta l'estate fino a settembre. Detto questo, all'interno della seconda ora, lo sapete, parliamo tanto di sport, anche di quello che sarà nel weekend. Ci sono gli internazionali di tennis a Roma e ovviamente tra poco vi racconto tutto quello che riguarda maschile, femminile, il doppio, il singolare, insomma un po' tutto, perché ci sono tanti italiani.
1: Oh, Chevelles! Oh, Chevelles!

Shakira su Radio Z. Tra l'altro è proprio di queste ore, di questi giorni, la notizia che Shakira ha firmato il nuovo inno ufficiale dei mondiali 2026. Quindi dopo il grande successo di Waka Waka del 2010, Shakira ha firmato nuovamente l'inno dei mondiali di calcio e il titolo del brano ricorda un po' l'Italia in realtà, perché si intitola Dai Dai. E posso dire, è proprio una beffa che non ci andiamo a sto mondiale, mannaggia. Dico.

0: Radio Z. Breaking news.
1: 22:26 su Radio Z. Non ho ucciso Chiara, il pensiero di tutti è che abbia giustizia. Questo è il commento di Andrea Sempio, letto in una trasmissione televisiva in serata. Ieri la procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini, ritiene il 38enne responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. Secondo alcune intercettazioni, in una Sempio avrebbe detto: quando sono andato io c'era sangue, in un'altra che Chiara non doveva mettere giù il telefono. Infine riscontri sul noto scontrino, alibi del parcheggio di Vigevano. Un nuovo appello del Papa perché si ponga fine ai conflitti. Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno non solo economico e politico ma spirituale e religioso, l'ha detto Leone nella sua visita prima a Pompei e poi a Napoli. Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono, tutto nel giorno del suo primo anno di pontificato. Per ora è tutto dalle informazioni, ore tutte le news sul meteo.
2: Meteo Z. Bentrovati da Emma Parigi, ci attende una giornata di sabato 9 maggio sulla nostra penisola con una temporanea tregua dalle perturbazioni. Il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, con temperature massime in rialzo attorno ai 25-26 gradi sulla Valpadana e sulle regioni centrali tirreniche. Entro fine giornata il tempo peggiorerà sulla Sardegna, sulle Alpi occidentali e nella giornata di domenica su buona parte del centro-nord. Rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Italia.
1: J-Ax, Italia Starter Pack su Z. Stiamo parlando, vi avevo già promesso che avremmo parlato degli internazionali di Italia, che sono il più importante torneo tennistico italiano in campo maschile e femminile, dove c'è anche il doppio, non soltanto il singolare. Domani per il singolare femminile, per i sedicesimi di finale, perché insomma siamo, diciamo, tra molte virgolette all'inizio, giocherà la nostra Jasmine Paolini, ma c'è anche tanto per quanto riguarda del maschile, ve lo dico tra pochissimo.

0: Suzeta, la rabbia non ti basta, c'è Big Mama per quanto riguarda gli internazionali. A Roma domani ci sarà il nostro Sinnerone. Ora vi recupero anche l'orario. Allora, c'è Cobolli alle 13:20. Poi, come lo sapete benissimo, anzi meglio di me, che dipende moltissimo, no, quanto durano le partite. Sinner invece giocherà in teoria alle 19 domani sera. C'è anche il doppio, ve lo racconto tra pochissimo. 335 30 10 25, sempre per i vostri messaggi. Questi sono tutti gli appuntamenti del weekend, in particolare il tennis, l'internazionale di Roma.
1: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture, una città a misura di studente, dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
2: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

A volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Elodie, bagno a mezzanotte. Magari qualcuno in questi weekend che sembrano già molto estivi in alcune parti d'Italia, un bagno se l'è fatto, dipende secondo me dove siete. 335 30 10 25 i vostri messaggi come sempre se mi volete raccontare. Io invece vi racconto il doppio maschile degli internazionali di tennis che si stanno tenendo a Roma, perché domenica, quindi diamo un giorno in più perché domani Coboli giocherà nel singolo maschile, ma domenica giocherà sempre nei sedicesimi di finale ma insieme a Sonego nel doppio maschile alle ore 11. Siccome è la prima partita, diciamo, della giornata, il doppio maschile, su quello dovremmo essere abbastanza sicuri della puntualità.

David Guetta c'è Awake Tonight. Tonight siamo fino alla mezzanotte qui al 335 30 10 25 i vostri messaggi. Abbiamo parlato di tennis, abbiamo parlato prima di calcio perché è uscita proprio oggi la notizia che Shakira ha firmato dopo il 2010 anche l'inno dei mondiali del 2026. Il titolo è un titolo sostanzialmente che richiama l'Italia, perché il titolo è Dai Dai ed è uscito insomma anche il testo, quindi se avete voglia di andarle a dare una sbirciata sicuramente lo potete fare. Noi siamo addirittura d'arrivo verso la fine della seconda ora insieme, tranquilli che si arriva fino alla mezzanotte con la buona musica The Colors, questa è Rolling Stones.

0: Clara Nero Gotico su Radio Z, pochissimi minuti dalle 23, tra poco parliamo di relazioni, già l'ho individuata la notizia di cui parlare, si parlerà proprio di rapporti di coppia, di comunicazione tra le coppie, adesso non vi voglio svelare troppo, ma dei tipo nomignoli, cioè una cosa che immagino abbiate fatto, che facciate nella vostra vita molto spesso, quindi preparatevi il 335 30 10 25 perché vi sfodero una ricerchina proprio su questo, sui nomignoli tra coppie. Le 23.
1: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power It's Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power It's Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.

noia, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: Taylor Swift su Radio Z, sono le 22 e le 23 e 6 minuti, c'è un po' di fuso orario. Parliamo di nomignoli perché secondo uno studio usare nomignoli affettuosi con il partner rafforza il legame di coppia, aumenta la complicità, la vicinanza emotiva e la sicurezza. Ora non vi voglio chiedere esattamente qual è il nomignolo che utilizzate col vostro partner, non voglio entrare così in profondità, però è una cosa che effettivamente voi fate?
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Lady Gaga insieme ad Oci Runway su Radio Z. I vostri messaggi mi fanno volare. Ciao.
1: Ciao Radio Z.
0: Ciao.
1: Sono Alessandro da Varallo.
0: Ciao Ale.
1: Il nome che do alla mia fidanzata è Nano.
0: Ecco.
1: E da quando le do questo nome, sì, è tutta un'altra vita.
0: Un'altra vita.
1: Ciao, buona serata.
0: Per te è tutta un'altra vita, per lei? Come vanno le cose da questo nomignolo? È la scienza, dice che i nomignoli fanno bene alla coppia, eh.

Aiello sotto sotto, è lui che firma la fiorita alle 23.16 con Angela Gugliara fino alla mezzanotte. Ci sono i vostri messaggi, ciao a tutti, volevo solo dirvi che sono davvero felice, domani arrivo in Italia, wow, sono 11-12 ore di macchina, aia, ma finalmente rivedrò la mia famiglia, un caro saluto da Berlino, Sandro. Ammazza che bellezza, è un bel viaggio in macchina, però la soddisfazione di arrivare e poi come compagna di viaggio in Radio Z, quindi non ti preoccupare che la musica non si ferma mai e ti teniamo compagnia. C'è Geolie e stelle, perché magari le incontri lungo il tragitto.

Fotografia. Carlo Brave, Francesca Michelin, Fabri Fibra, questa è Fotografia ed è un po' quella che vi chiedo all'interno dell'appello, una fotografia di quello che è il vostro venerdì sera, quindi al 335 3010 25, come funziona l'appello se è la prima volta che state ascoltando Zeta in questo momento, oppure per rinfrescarvi la memoria, un bel messaggio al nostro numero al 335 3010 25 se riuscite vocale, in cui mi dite il vostro nome, la città dalla quale ci state scrivendo e soprattutto che ci fate sveglia a quest'ora. Il venerdì io mi aspetto sempre grandi cose, però va bene tutto. I romantici, c'è Tommaso Paradiso.

0: Capo Plaza su Radio Z, giovani fuori classe, ma qui quanti auguri ci sono da fare, ciao!
1: Buonasera Radio Z, sono Luca.
0: Ciao Luca.
1: Da Roma, sono sveglio a quest'ora perché oggi pomeriggio è nata la nostra seconda figlia, Viola,
0: fuori.
1: E quindi ne approfitto per mandare un bacio grande a mia moglie Silvia e all'altro piccolino, Diego. Ciao e buon lavoro!
0: Ragazzi, ma tantissimi auguri, ma che meraviglia, occhi a cuore, penso da parte mia, da tutte le persone che ci stanno seguendo, tantissimi auguri. C'è la canzone di Mannarino che sta arrivando adesso. Io credo che ogni tanto la playlist di Z si modifichi da sola a seconda di quello che sta arrivando, no? I nostri programmatori musicali ci vedono molto lungo. Questa di Mannarino si intitola Per un po' d'amore e oggi penso che la vostra famiglia di amore ne abbia parecchio. Ancora auguri!

0: Manarino per un po' di amore. A proposito di amore, che belli tutti gli innamorati qui su Z. Ciao!
1: Ciao Radio Z, ciao. Sono Mike da Milano e sono sveglia a quest'ora, sì, perché sono andata dalla mia ragazza. Un bacio, buon lavoro.
0: Un bacio a te, bellissimo anche questa cosa che abbiamo raccolto tutti gli innamorati, tutte le, le famiglie, c'è un grande cuoricione gigante che veglia sopra il fattore Z. 335 30 10 25, che cosa ci fate sveglia a quest'ora, il vostro nome, la vostra città e soprattutto dove andate, da dove tornate, fidanzati, amici, parenti, allenamenti.
2: Amelie e Alma Live. L'energia del girl power arriva nelle piazze e il ritmo invade i club. Un'occasione unica per ballare e cantare tutti insieme. Amelie e DJ Alma iniziano il loro tour ufficiale. Porta l'energia del tour nel tuo locale o nella tua città. Sarà impossibile restare fermi. Amelie e Alma Live. Il piacere di ballare e cantare tutti insieme. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: L'università. Spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture. Una città a misura di studente dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.

0: Next Summer, non manca poi così tanto. Damiano David, per la prossima estate i vostri messaggi al 335 30 10 25, ciao!
1: Ciao Radio Z, sono Giacomo da Rimini e sto finendo una statuetta in plastilina.
0: E tra l'altro a fare, immagino che non sia molto grande, quindi a fare quelle piccole piccole con tutti i dettagli ci vuole una pazienza che a mezzanotte in un quarto a un certo punto direi a far volare tutto, quindi bravo, continua così. Nostro ospite è stato oggi in Collettivo Z, sai.

0: I Can Wait su Zeta. C'è chi torna dal concerto di Shiva da Roma. Buon rientro, ragazzi. Ciao.
1: Buonasera.
0: Sì.
1: Io sto tornando dagli internazionali di tennis
0: a Roma,
1: dove lavoro al ristorante Stellato.
0: Wow.
1: Sono stanca morta. Buonanotte.
0: Buonanotte, buon riposo meritato, direi. C'è anche chi sta

Dal Diavolo Veste Prada, ciao ragazzi, il mio ragazzo, stiamo tornando dal cinema, Il Diavolo Veste Prada 2, iconico tanto quanto il primo, Giulia da Fiorenzuola. Grazie anche per questo bellissimo consiglio, perché il weekend si avvicina, non da tutte le parti è molto bello il tempo, quindi mi sembra un ottimo consiglio, Il Diavolo Veste Prada 2, abbiamo parlato anche del film su Michael Jackson, quindi avete un sacco di scelta.

0: oggi.
1: Noemi con Bianca chiude il nostro appuntamento. Prima un volo il vostro messaggio. Ciao.
2: Buonasera, noi invece torniamo dall'escape room.
1: Sì.
2: Finita al 60%.
1: Ma che
2: e adesso andiamo a letto che domani si ci alza presto per andare al lavoro. Buona serata.
1: Ciao, buon riposo, buonanotte. Cioè vuol dire non l'avete terminata. Vi sono molto vicino perché credo che sia molto difficile escape room. Detto questo, io ragazzi vi auguro un buon weekend. Grazie, grazie per essere stati con me nel Fattore Z. Noi torniamo lunedì dalle 21 alla mezzanotte. Ciao, notte, buon weekend.
3: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.

Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere, l'ho imparato con te.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle città.

Finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Amelie e Alma Live. L'energia del Girl Power arriva nelle piazze e il ritmo invade i club. Un'occasione unica per ballare e cantare tutti insieme. Amelie e DJ Alma iniziano il loro tour ufficiale. Porta l'energia del tour nel tuo locale o nella tua città. Sarà impossibile restare fermi. Amelie e Alma Live. Il piacere di ballare e cantare tutti insieme. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.

su un disco. Tu dici che sarà per sempre mentre il treno parte. Non sei la mia girlfriend, no, tu sei una controparte. Ci sono tante cose che è meglio che non ti dico. Sono fuori, prima urlo, finico.